0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Selecta.
1: New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio.
2: New emotions. New sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics. RMC
1: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
0: TLC Waterfall. Mario, let me love you.
2: Let me love you. Let me be the one.
0: Monica, angel of mine.
1: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era il 1986, The Wait Is, Bruce Hornsby and The Rage. È l'ultima domenica di settembre, la prima domenica d'autunno, diciamo appunto il 27 di settembre. Quella che state ascoltando è la radio italiana del Principato di Monaco, che da 60 anni è al vostro fianco, vi regala della bella musica, vi intrattiene con della leggerezza, ovviamente, l'informazione, meteo, il TGCOM 24, sempre comunque nel pieno rispetto di chi ci ascolta. Siamo una radio garbata, almeno così dicono. Buongiorno Radio Monte Carlo, 27 settembre, c'è cioè Mattia Brena alla parte tecnica. Assieme raggiungeremo le 7 di questo giorno di festa, dove tra poco prenderemo in esame anche l'impatto che possono avere due notti insonni sulla nostra lucidità mentale. Subito la nuova di Ed Sheeran e Martin Garrix.

Millennium, Robbie Williams su Radio Monte Carlo. Tutti sappiamo molto bene quanto sia importante dormire in maniera anche profonda di notte, ma a quanto pare, secondo una recente ricerca, si scopre un risvolto della mancanza di sonno decisamente sbalorditivo. Secondo gli studiosi, infatti, basta dormire male appena un paio di notti per sentirsi più vecchi di ben 4 anni. Questa percezione, a sua volta, può influenzare numerosi altri aspetti della nostra vita, poiché rischia di incoraggiare un'alimentazione poco sana, oltre a scoraggiare l'attività fisica, la socializzazione e le nuove esperienze. Quindi bastano davvero 2 notti insonni per sentirsi 4 anni in più, lo dice la scienza, lo dice questo studio. Tra poco, dicevamo, uno sguardo alle previsioni del tempo.

0: Atmosfere magiche nella domenica mattina di Radio Monte Carlo, Cool's Corner con Richard Oley. Subito è arrivato il momento di scoprire se splenderà il sole in questa domenica, in questa ultima domenica di settembre.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi avremo tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento al sud e questo pomeriggio anche sulle Alpi piemontesi e sulle isole maggiori. Le temperature saranno in lieve aumento, per lo più comprese tra 25 e 29 gradi al centro-nord in Sardegna, tra 23 e 27 al sud e in Sicilia. Venti in attenuazione ma ancora moderati all'estremo sud e sullo Ionio. Per il Principato di Monaco, anche qui cielo sereno, vento debole e massima di 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie, buon lavoro agli amici di meteo.it e a tutti voi. Buona domenica con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno e soprattutto buona domenica da Radio Monte Carlo. Grande musica come sempre ad accompagnarvi in questa fase così particolare e delicata della giornata, appunto quella del risveglio, e con una tazzina di caffè in mano, la radio accesa su Radio Monte Carlo, ci stiamo svegliando in questa domenica di settembre. Siamo ufficialmente in autunno, stagione che per molti vuol dire il ritorno alle attività abbandonate durante l'estate, come il ritorno in palestra. Tutti lì iscritti in palestra. Infatti in questi giorni, in queste settimane, vedo una palestra super affollata, almeno quella dove vado io. Bene, alzi la mano chi di voi non si porta il cellulare quando va in palestra, magari interrompe un esercizio per leggere una notifica, si distrae, rischia di farsi seriamente male anche con un attrezzo. In America alcune palestre hanno vietato di fare foto e video in palestra e si può solamente ascoltare musica con le cuffie se si svolgono gli esercizi. Forse anche in Italia in futuro verranno vietati i cellulari in palestra come in America, in modo da rendere i clienti più presenti a se stessi e impegnarsi al 100% nell'esercizio ginnico da svolgere, perché moltissime persone sono lì sedute mentre fanno esercizio, guardano, fanno foto, fanno di tutto insomma con questo smartphone. Magari lasciatelo appunto nell'armadietto dove ci sono gli spogliatoi. Allora, visto che abbiamo parlato di attività fisiche, rimanete su Radio Monte Carlo perché tra poco vi diremo qual è il percorso più bello del mondo, piccolo ma importante anticipazione. Questo percorso si trova proprio in Italia.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

Lo conosciamo molto bene, lui si chiama Sekou, questa era Dangerous Lover su Radio Monte Carlo. A volte le strade che si percorrono possono essere persino più belle dei posti che si visitano, e come nel caso della Strada della Forra, che è stata considerata ed è considerata da esperti di turismo, da riviste, enti locali, come il percorso più bello del mondo. Questa strada è un percorso sinuoso, affascinante, che fa da contorno al lago di Garda. Da Tremosine sul Garda si scende su strade tortuose, meravigliosi panorami naturali, ma poi ci sono le gallerie, gli sbalzi, i tornanti, ma anche edifici storici, e si arriva a Pieve di Tremosine in un intreccio di rupi a strapiombo, tunnel nel buio, gole e piante rampicanti. Quindi da tenere in considerazione se magari proprio in questi giorni di autunno volete fare un bel giro sul lago di Garda, c'è questa strada che è appunto considerata dai più esperti, da esperti di turismo e non solo, il percorso più bello del mondo. Siamo diretti verso le 6 del mattino in questa ultima domenica di settembre. Lo facciamo con la musica di gran classe di Michael Bublé. Questa è Hold On.

0: La colonna sonora perfetta per il vostro risveglio ve la regala solo Radio Monte Carlo, ed era proprio il 27 settembre del 1998 quando nasceva il motore di ricerca più famoso e utilizzato al mondo, ovvero Google.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Delicati e morbidi, come giusto che sia in una domenica d'autunno di fine settembre, il 27 per essere precisi, con If You Leave Me Now, insieme ai Chicago. Buongiorno, buon risveglio da Radio Monte Carlo. C'è Mattia Brina alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto e adesso vogliamo prendere in considerazione i trucchi per dormire bene e dormire meglio grazie all'alimentazione, anche perché purtroppo sono 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia con ansia, nervosismo, malumore, il mal di testa e tensioni muscolari. Un aiuto importante appunto arriva anche seguendo una dieta corretta. Per favorire il sonno è opportuno innanzitutto consumare alimenti semplici senza condimenti pesanti, frutta e verdura in quantità che aiutano a reidratare il corpo. Fra le verdure che conciliano il sonno al primo posto c'è la lattuga, seguita da radicchio rosso e aglio. In questo caso poi magari un problema se condividete il letto con qualcun altro, appunto. È anche importante favorire cibi che in proporzioni equilibrate aiutano a rilassarsi, dalla pasta al riso, dall'orzo al pane, magari consumati freddi sotto forma di insalate, mentre ottimi sono anche i legumi, le uova bollite, la carne, il pesce e i formaggi freschi. Allora rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco prenderemo in esame gli alimenti nemici invece del buon sonno. Subito su Radio Monte Carlo, Siena Spyro, questa è Material Lover.

0: ci mette di buon umore di primo mattino questa di Samuele Bersani, Freak. Buongiorno, buongiorno e buon risveglio. Si diceva in questa domenica di settembre, da qualche minuto ci stiamo occupando di insonnia e di come una corretta alimentazione possa aiutare a riposare bene di notte. Ci sono però cibi nemici del sonno. Meglio evitare innanzitutto il cioccolato, il cacao, il tè e il caffè, oltre ai super alcolici che inducono un sonno di cattiva qualità. Da bocciare anche i piatti speziali, dal curry al pepe, la paprika o con troppo sale, prodotti magari pronti in scatola da evitare alla sera, ma anche minestre con il dado da cucina che rendono più difficile l'addormentamento. Quindi piccole ma preziose indicazioni per dormire bene, ricorrendo anche ad una corretta alimentazione. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount?
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: È il suono di quei tempi, Forever Young insieme agli Alphaville. In questa ultima domenica di settembre ci stiamo facendo accompagnare dalla nostra musica e chissà se quest'oggi splenderà il sole sulle nostre città. Lo scopriremo subito con il contatto diretto con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi avremo tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento al sud e questo pomeriggio anche sulle Alpi piemontesi e sulle isole maggiori. Le temperature saranno in lieve aumento, per lo più comprese tra 25 e 29 gradi al centro nord e in Sardegna, tra 23 e 27 al sud e in Sicilia. Venti in attenuazione ma ancora moderati all'estremo sud e sullo Ionio. Per il Principato di Monaco, anche qui cielo sereno, vento debole e massima di 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Queste le previsioni per oggi, domenica 27 settembre. State ascoltando Radio Monte Carlo.

0: È domenica mattina, c'è la grande musica di Radio Monte Carlo. Buongiorno e buon risveglio da Mattia Brena e da parte di Stefano Bragatto. Più di qualcuno a quest'ora ne approfitta per fare un po' di movimento con la classica corsetta del mattino. Ebbene, sappiate che la corsa lenta è una tendenza che si sta diffondendo soprattutto tra chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa pratica. L'idea alla base, infatti, è che tutti possano correre indipendentemente dalla resistenza o dalle capacità fisiche. I sostenitori di questo metodo, cioè della corsetta lenta, della corsa lenta, affermano che presenti numerosi vantaggi, non solo per la salute ma anche per il piacere che si trova durante l'attività. Fai una bella corsetta, vedi gli alberi, adesso cominciano a cadere le foglie, l'autunno, e hanno visto che la corsa lenta può essere vantaggiosa addirittura più dell'allenamento a intensità più elevate, anche per i professionisti. Quindi corsa lenta, che è un'attività fisica che è da fare magari nelle prime ore del giorno, quando insomma non c'è tanta gente in giro, il traffico è quasi zero, ma è modo appunto di concentrarti sulla tua attività, che deve essere bella, moderata, tranquilla, e poi respiri anche un po' di aria sana. A proposito di attività da svolgere in determinati momenti della giornata, tra poco su Radio Monte Carlo vi diremo qual è il tempo esatto per fare le attività che ogni giorno tutti quanti noi compiamo.
1: Guida una Defender, falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: E quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
8: Mm-hmm.
7: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.

ci mette di buon umore anche questa di Fulminacci, Stupida Sfortuna, ad accompagnare tutti quanti voi nella fase di wake up in questa domenica di fine settembre. Viviamo, lo sappiamo, nel multitasking e facciamo tante cose purtroppo contemporaneamente. Le nostre giornate sono costellate da appuntamenti in agenda, pause pranzo guardando l'orologio e non vediamo l'ora di andare in vacanza. Ogni cosa però richiederebbe un tempo esatto, almeno secondo uno studio dell'Università di Tampere, siamo in Finlandia, studio dal quale si scopre che esiste un tempo esatto per svolgere varie attività, cioè c'è un tempo giusto per viaggiare, un momento giusto per fare la pausa pranzo o magari per allenarsi. Per esempio, le vacanze non dovrebbero superare un certo numero di giorni per non annoiarsi, ma vediamo i tempi da dedicare alle varie attività in dettaglio. Per lo sport e quindi per le attività fisiche sarebbero sufficienti 21 minuti al giorno. La pausa pranzo dovrebbe durare circa 2 ore, questo perché quando il nostro cervello è riposato lavora meglio durante gli scatti di output. La doccia invece dovrebbe durare almeno 10 minuti e poi per fare l'amore, secondo uno studio in questo caso americano della Pennsylvania State University, si viaggia tra i 7 e i 13 minuti appunto per darsi i bacini. Poi per lavorare ogni 52 minuti bisognerebbe fare una pausa di 17 per poi ricominciare a lavorare. Quindi è vero che ogni cosa ha il suo tempo ed esiste un tempo giusto, un'ora giusta per fare determinate cose durante la giornata. Michael Jackson su Radio Monte Carlo a proposito di tempo, Remember the Time.

0: Arrivati anche il momento dei saluti, come sempre è stata una domenica trascorsa di primo mattino accompagnati dalla grande musica di Radio Monte Carlo, domenica che continuerà tra qualche minuto con Stefano Gallarini con voi fino alle 10. Prima però, momento con l'informazione, breaking news di TGCom 24, meteo e autotraffic. Grazie a Mattia Brena alla parte tecnica, da parte di Stefano Bragatto l'auguro a tutti quanti voi di una buona domenica.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
11: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, le nostre condizioni per la riapertura di Hormuz sono chiare, così il ministro degli esteri iraniano Arachki all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. Donald Trump nelle ultime ore ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni avanzata da Teheran, ma i mediatori continuano a lavorare. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu, falso che l'Egitto ci avvisò prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nuovo picco dei carburanti dopo la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo. Intanto da domani Eni fissa un tetto al prezzo. Benzina verde a 1,99 al litro, a 2,19 il diesel. Palazzo Chigi in una nota, lodevole atto di attenzione all'Italia. Papa Leone XIV alla seconda tappa della sua visita in Francia è arrivato ieri sera a Lourdes, dove è stato accolto dalle autorità locali, politiche e religiose. Prima la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti ad 800.000 persone. Non nascondetevi, rinnovate la nazione, il suo richiamo. Il delitto di Torino, il 26enne italo-brasiliano fermato per la morte di Fabio Colapietro ha confessato di aver ucciso involontariamente l'uomo. Ieri l'udienza di convalida davanti al GIP, indagate anche 2 donne, da giorni sotto l'effetto di droghe dopo una lite per soldi, l'omicidio. Violenta tempesta sulla costa est degli Stati Uniti, un morto a New York, blackout e inondazioni in New Jersey, più di 250 voli sono stati cancellati dall'aeroporto internazionale Logan di Boston. Calcio, l'Italia della CT Mancini prosegue la preparazione della gara di Nations League contro la Turchia di Montella in programma domani. Entrambe hanno perso all'esordio. Intanto Zaniolo lascia il ritiro degli azzurri per un problema muscolare. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
15: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi avremo tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento al sud e questo pomeriggio anche sulle Alpi piemontesi e sulle isole maggiori. Le temperature saranno in lieve aumento, per lo più comprese tra 25 e 29 gradi al centro nord in Sardegna, tra 23 e 27 al sud e in Sicilia. Venti in attenuazione ma ancora moderati all'estremo sud e sullo Ionio. Per il Principato di Monaco, anche qui cielo sereno, vento debole e massima di 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade, traffico regolare e scorrevole in queste prime ore della giornata. Sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo segnaliamo traffico rallentato allo svincolo di Balestrate in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Napoli invece attenzione ad una perdita di carico tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Sulla raccordo di Avellino invece un veicolo in panne causa rallentamenti allo svincolo di Torchiati in direzione di Salerno. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato all'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

È quello che facciamo noi qui su Radio Monte Carlo, We Stand By You. Noi cerchiamo di starvi vicini con la musica, soprattutto, insomma, la nostra forza è la cosa per la quale avete scelto proprio Radio Monte Carlo, però anche per essere accompagnati in questa domenica, in questo caso da me. Io sono Stefano Gallarini, buongiorno. C'è stato Stefano Bragatto, c'è Riccardo Brambilla in regia, e appunto la musica che vi accompagna e le notizie che ho scelte per voi. Io stamattina mi sono perduto, non so se anche a voi succede, che vi viene in mente qualcosa, non so, un oggetto che non trovate, una cosa che da tempo non avete più a portata di mano e che vi viene in mente, no? Dice, io avevo quella cosa lì, e cominciate a cercarla proprio nel momento in cui voi dovreste uscire di casa per andare a lavorare. In pratica, quindi, perdete un sacco di tempo alla ricerca di questo qualcosa che che alla fine non trovate assolutamente, vi innervosite perché non siete riusciti, e in più stavate per fare tardi. Non è il mio caso, perché io sono arrivato comunque in tempo, una mezz'ora prima, però in realtà avrei perso ulteriormente tempo. Mi stavo dicendo, no, io devo assolutamente, prima di uscire di casa, trovare quella cosa, che chiaramente non ho trovato. Adesso tutto il giorno penserò a dove sia finita. Non so se capita anche a voi. L'ottimo sistema per cercare di non entrare in questa compulsività, perché diciamo che questo è quello di ascoltare la musica e rilassarsi e farsi trasportare dalle note. Sapete che queste fanno bene. L'ultima fatica di James Blunt adesso è Tastes Like Someone.

Nate James, Diva Message su Radio Monte Carlo. Vi dicevo appunto di questa situazione che mi sarà capitata, no? Il fatto di dover trovare qualcosa e non riuscite a fare nient'altro finché questa cosa non è stata trovata. Poi un ottimo sistema, ma fa niente, salterà fuori. Un'ascoltatrice, Anna Maria, che ringrazio, mi dice che bisogna dire: fratere, la barba bianca, fammi trovare la cosa che mi manca, non mi ricordo, comunque fa rima, e in pratica ti aiuta e lo ritrovi. Ci proverò adesso a fare questa cosa, però ero interessato proprio dal punto di vista psicologico, e tutto questo ha a che fare con l'ansia anticipatoria, cioè le paure della conseguenza se la cosa che stiamo cercando non viene trovata. Cioè ci facciamo proprio delle idee totalmente sbagliate, e quindi abbiamo bisogno proprio di riuscire a risolvere quel piccolo problema, quell'incidente che in realtà non c'è. E poi è anche il nostro bisogno di certezza ed eliminare tutti i dubbi, per cui siccome c'è un dubbio da quel punto di vista, cercate di eliminarlo. Allora bisogna imparare a governare anche proprio questa serie di chiamiamole manie, no? È che capita a tutti nella vita, almeno una volta, sono convinto che possa essere così. I Fleetwood Mac con la loro Big Love.

0: Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. C'è un personaggio della storia della musica che ha prodotto dei brani incredibili, grande successo come Let's Dance di David Bowie o Like a Virgin di Madonna, ma prima faceva parte di un gruppo e fra poco li ascolterete.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità.

apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: www.fileni.it.
1: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

E Fiore alla Magnolia con la corona sonora di Perfetti Sconosciuti, tra l'altro la musica di Bungaro e poi il testo invece lei, un testo veramente molto molto bello. Poi invece gli Chic, perché Nile Rodgers poi dopo averli lasciati è diventato un produttore particolarmente importante, appunto come vi dicevo ha creato grandi successi. Stavo leggendo un articolo che riguarda la velocità, sapete che c'è la polemica del 30 all'ora nelle città, no? E stavo leggendo un articolo che riguarda proprio la velocità nelle grandi città, in particolare Milano, ma poi credo che questo valga un po' per tutte le città, nell'orario di traffico del mattino, dalle 7 alle 9. Il report che sto appena leggendo dice che le auto riescono a raggiungere una media di poco più di 19 km all'ora. Quindi la questione dei 30 all'ora in città, diciamo che psicologicamente uno dice vabbè, ma è troppo poco, 30 all'ora eccetera. In realtà in alcune zone è richiesto perché ci sono le scuole, ci sono i parchi dove i bambini giocano e quindi è possibile che qualcuno attraversi la strada magari senza dare troppa attenzione, e quindi in generale in alcune zone, lo sapete, c'è il divieto dei 30 all'ora. È molto discusso a Bologna, se ne è parlato per tantissimo tempo, ma non soltanto nelle grandi città ci sono appunto le zone così, però in realtà alla fine a conti fatti la velocità media, appunto come vi dicevo, nelle ore di punta è di 19, poco più di 19 km all'ora, quindi 30 ci stanno benissimo. In più hanno anche cercato di capire la velocità media nelle tangenziali, e lì siamo ai 28 km all'ora, di conseguenza non arriviamo neanche ai 30, quindi alla fine è tutto psicologico. Se ci abituiamo ad andare tranquilli arriviamo esattamente nello stesso momento. Avete presente quelli che vi superano facendo lo slalom quando siete in coda da qualche parte? Avete mai notato che nel giro di 5 minuti li ritrovate a un semaforo più avanti, esattamente di fianco a voi? Ecco, è quello che succede.

0: È una delle canzoni preferite dal nostro Riccardo Brambilla, che è in regia, e questa Fast Car di Tracy Chapman. Ho parlato della velocità nelle città medie durante le ore di punta e vi dicevo appunto che è molto bassa. Non avete idea di quanti messaggi sono arrivati, ci sono un po' di considerazioni che si possono fare. Il numero è il 342-4141-762, intanto grazie e buona colazione per chi la sta facendo. Invece chi sta dormendo, neanche ci sta ascoltando, e invece chi è sveglio, tra pochissimo, sentirà una canzone straordinaria.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Stefano Andreoli e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

Ma puoi rimettere dall'inizio, per favore, questa? Grazie Riccardo. E Prince, Diamonds and Pearls, pezzo memorabile, veramente. Eccola qua. Grazie. Ci sono dei pezzi veramente che sono straordinari. Appena c'è l'attacco, subito diventa meraviglioso. 7.49 su Radio Monte Carlo, parlavamo appunto di velocità, di auto, eccetera. E mi fa troppo ridere il fatto di leggere i vostri messaggi, perché arrivano uno dietro l'altro dicendo cose totalmente opposte. E questa è la cosa interessante. Per esempio, c'è un ascoltatore di Bologna e lui viaggia con l'auto, cioè diciamo così, non è l'auto, neanche il furgone, sono quei mezzi che servono per aiutare le persone disabili, no? Per portarle in giro per la città. Quindi lui viaggia tantissimo e dice che in effetti il divieto dei 30 all'ora che c'è, lui è di Bologna, di cui tanto si è parlato, serve veramente a molto, perché alla fine arriva prima nei posti rispetto a quando invece non venivano rispettati questi limiti, che c'erano sempre, però non c'erano gli autovelox e quindi non venivano rispettati. Altri invece, un'altra persona sempre di Bologna, Gianluigi, dice: io faccio 50.000 km all'anno e certi limiti a 30 come su grandi viali fatti a Bologna sono ideologici. E invece, come avete sentito, non è così, perché chi li frequenta quotidianamente capisce che in realtà la cosa è diversa da quella, non è ideologica per nulla, ma e poi sono anche i numeri che lo dicono. Ma vi dirò di più: in futuro avremo la guida autonoma, e questo è sicuro. In Cina, per esempio, ormai sono tantissimi i taxi che vanno con la guida autonoma, anche le automobili, e questo anche in alcune parti degli Stati Uniti. Arriveranno sicuramente anche in Europa, ci saranno normative che daranno la possibilità appunto di avere la guida autonoma. E a quanto pensate che vada un'auto a guida autonoma? In città va al massimo a 50 all'ora, ma appena c'è traffico diminuisce verso i 20 all'ora, e in prossimità di pedoni, incroci complessi o scuole, l'auto automatica va al massimo a 25 all'ora. Quindi ci abitueremo per forza di cose a viaggiare piano e più rilassati. Inutile correre, arrivare, che poi il semaforo è rosso, poi si è fermo. È solo una questione mentale e di abitudine. Vedremo il futuro, ma sarà così. Ella Langley, lei Choosing Texas.

0: Tra i vostri messaggi ce n'è uno che recita così: ma davvero i Mattia Bazar? Stupendi! Eh sì, sono veramente i Mattia Bazar, proprio loro, davvero. Hanno appena cantato Stringimi qua su Radio Monte Carlo. Adesso è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Il cardinale Zuppi da domani in missione per 3 giorni a Mosca. Le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso la riapertura di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano per una tregua di 7 giorni, esplosioni nello stretto. Allarme della Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Il tetto massimo sui carburanti fissato da Eni sconvolge il mercato distributivo, mettendo in difficoltà gli operatori indipendenti. Il price cap del colosso energetico in vigore da domani. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri, prima di recarsi sul posto, di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta, 64 punti, ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarr della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una giornata con tempo stabile e soleggiato in tutto il paese, con un cielo per lo più sereno. Vi segnalo solo un po' di nuvolosità sparsa e a carattere variabile e irregolare in Sardegna, al sud, ma senza rischio di piogge. Qualche nuvola più modesta sul Piemonte occidentale, le Alpi piemontesi, lungo le Prealpi lombardo-venete e nel Lazio. Le massime saranno in generale lieve aumento, per lo più comprese tra 24 e 28 gradi al centro nord e in Sardegna. Probabili punte di 30 gradi proprio sulla Sardegna. Venti in attenuazione. Per il Principato di Monaco sarà una domenica di bel tempo con temperatura intorno a 25 gradi. Venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, sempre in A4 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia; sulla 13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Monselice e Terme Ugane e provoca rallentamenti in direzione di Padova; sulla 16 Napoli-Canosa invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Infine, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

È il velluto di Sade, questo è No Ordinary Love su Radio Monte Carlo, 8 e 8 minuti, sono Stefano Gallerini, ancora buona domenica. Allora, sapete che a me piace il buon cibo, mi piace bere bene e sto leggendo un po' di articoli che riguardano Terra Madre, sono del gusto di quest'anno che si sta svolgendo a Torino, e sto leggendo una storia molto interessante che parte da una manciata di semi, appena 50 grammi, ritrovati in un cassetto di un'antica cascina di Clavesana, siamo nel Cuneese. Claudio Conterno, che è un nome noto fra l'altro nel mondo del vino, l'aveva acquistata nel 2018, in passato era stata un convento di suore. Lui credeva che fosse grano e poi invece ha scoperto che era orzo, ma un orzo particolare, detto distico, con due file di chicchi, adatto per fare la birra. In pratica le donne selezionavano nel corso del tempo l'orzo, in questo caso, per cercare di renderlo più adatto al suolo dove veniva coltivato. Insomma, da questo cereale ritrovato proprio a Clavesana si può avere una birra che potrebbe nascere come birra Piemonte IGP, perché proprio creata da un orzo che viene prodotto esclusivamente lì. È una di quelle scoperte che vengono fatte e che ci fanno capire come la biodiversità sia incredibile, eccezionale, e ci dia la possibilità di avere dei prodotti diversi da tutti gli altri, anche se apparentemente sono le stesse. Un'altra cosa che sto leggendo riguarda la partata viola. Io l'ho mangiata qualche anno fa per la prima volta, non sapevo neanche che esistesse. Si coltiva sulle Dolomiti Bellunesi ed è molto curiosa per il colore, appunto, che è viola. Io, quando uno chef aveva proposto la patata viola, dico: cos'è la patata viola? Cioè, sapete quelle cose tipo la rosa blu, ecco, che viene colorata con i coloranti. Invece no, è proprio una varietà. Ci sono tante cose interessanti da scoprire, ma soprattutto da assaggiare. Su Radio Monte Carlo, Harry Styles e la sua Golden.

Crevis a Swapush su Radio Monte Carlo. Allora, sempre rimanendo a Torino, c'è una notizia curiosa che è stata pubblicata qualche giorno fa e che riguarda un gruppo di ricercatori guidati dalla professoressa Giovanna Cristina Varese, anche se siamo a Torino, è il suo cognome. Comunque sia, ha sviluppato una tecnica innovativa per trasformare gli scarti alimentari in proteine commestibili. Sembra incredibile, ma è così. In pratica, lei ha trovato col suo team un fungo microscopico selezionato fra migliaia di specie conservate nella micoteca universitaria. Il fungo viene coltivato sugli scarti alimentari e tutto questo produce, pensate, una biomassa ricca di proteine, dal quale è possibile ricavare delle polveri proteiche e fare creare alimenti come hamburger, tagliatelle, barrette, salsicce, questo dagli scarti alimentari. Lo so che detto così sembra una cosa non tollerabile da un punto di vista psicologico, invece pensate che chi ha provato il prodotto l'ha descritto come saporito e con una consistenza simile alla carne. Chiaramente l'impatto ambientale è bassissimo, i costi sono bassissimi, le proteine ci sono e di conseguenza potrebbe veramente essere un'innovazione incredibile. Esiste un brevetto, vedremo come andrà a finire, che cosa succederà, però il brevetto chiaramente è segreto.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero! Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount?
13: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Una delle canzoni che fanno capire benissimo la capacità della voce di Adele e anche la sua capacità di scrivere, questa Set Fire to the Rain su Radio Monte Carlo alle 8:34 minuti. Chi mi conosce sa che sono un grande appassionato di videogiochi e che mi sono occupato proprio di questo argomento per molti anni, già dagli anni 80 per la verità, e quindi di retro gaming. Anzi, sarò anche a Follonica la settimana prossima proprio in un evento gratuito che si chiama Flashback, dove si parlerà proprio di retro gaming e di computer dell'epoca, si riviverà un po' nel passato. Lo dico perché proprio ieri si sono festeggiati i 40 anni di un videogioco che ha fatto la storia, si chiama Castlevania, che uscì per Famicom Disk in Giappone, quindi, ed era un gioco, un platform, quindi un gioco dove bisogna andare avanti in piattaforme, spieghiamolo così, con l'atmosfera gotica, un po' cupa, era ispirata a quella che erano i film horror, gli Universal degli anni 30 e gli anni 40. Era un gioco completamente innovativo per l'epoca, era difficilissimo come sempre, perché quei giochi che poi sono stati, che sono diventati arcade, quindi pronti per le sale giochi, erano volutamente difficili, perché così tu continuavi a mettere i soldi per cercare di andare avanti. Io li odiavo da tutti i punti di vista. Comunque sia, era molto interessante Castlevania, appunto per tanti motivi, e anche perché era diverso dal solito, non era divertente, era un po' cupo, no? E, rispetto, non so, ai Super Mario, che erano più giocosi e divertenti. Lo dico perché, visto che sono passati 40 anni dal primo Castlevania, si è deciso, e lo trovate sia per il Play Store sia per quella di Apple, di renderlo gratuito per un po', per cui se avete voluto tornare, diciamo così, indietro nel tempo e giocare a Castlevania, magari ve lo ricordate quando lo giocavate al bar, potete scaricarlo assolutamente gratuitamente, la versione originale di 40 anni fa, e giocarvelo sul vostro smartphone. C'è un album che uscirà l'8 ottobre, nuovo di Mina, con quelle che sono le sue eccedenze, cioè queste canzoni che lei ha ricantato e a cui dato un tono completamente innovativo. Una di queste è un grande successo di Pino Daniele, che è Vento di Passione, che cantò con Giorgia, e lei l'ha riproposto tra l'altro in una registrazione recente dell'aprile dell'anno scorso, se non mi sbaglio, è accompagnato da un video di Ospetek con Luca Argentero, che si vede nelle sue espressioni. E quindi l'ascoltiamo Mina con la sua Vento di Passione.
1: Il ricordo.

0: Round Corner su Radio Monte Carlo, mentre arrivano tanti commenti che riguardano la versione di Mina di Vento di Passione. C'è Dario che dice: questa interpretazione ci restituisce Mina come oggi. In effetti sì, è una donna che ha 86 anni e che ha cantato, vi dicevo, questo album raccoglie registrazioni dagli anni 70, se non mi sbaglio, fino all'anno scorso, e appunto questa è quella più recente.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Monica Sala. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.

La voce di Marvin Gaye, I Want You, in questo caso su Radio Monte Carlo nel 1976. Stavo leggendo questa notizia che è apparsa ieri e che riguarda un'indagine che è stata fatta, che è partita già nel 2022, quando un candidato che doveva fare l'esame per il teorico della patente è stato sorpreso con dispositivi nascosti. In pratica è successo che 41 persone sono state rinviate a giudizio per farsa attribuzione di lavori altrui durante esami o concorsi pubblici e hanno sequestrato ben 27 patenti perché ottenute illecitamente. In cosa consisteva tutto questo? Il sistema faceva in modo di far pagare ai candidati una cosa fra 2.000 e 3.000 euro per ricevere le risposte ai quiz durante l'esame e quindi l'organizzazione si era molto ben strutturata, reclutava i clienti, preparava e consegnava le apparecchiature che erano delle ricette trasmittenti e accompagnava i candidati alla motorizzazione e poi gestiva chiaramente i proventi. Addirittura avevano fatto anche degli abiti apposta per nascondere, no, tutto quello che serviva per ascoltare le risposte. La domanda è: ma studiare? No, nel senso che ormai con le applicazioni che ci sono è possibile studiare la teoria tranquillamente. Poi, se andate in giro con qualcuno in macchina e dovete prendere la patente, fate così: quando andate in auto con i vostri amici, fatevi scrivere i cartelli che si incontrano, fatevi raccontare cosa sta facendo mentre guida, per cui dice: sto mettendo la freccia perché devo girare a destra, cioè vi dice proprio le cose che fa una persona normalmente quando guida. Noi ormai che abbiamo la patente da tempo facciamo tutto questo in modo assolutamente autonomo, ma se avete di fianco invece qualcuno che deve prendere la patente, basta raccontare la quotidianità e già lì c'è un bel pezzo di cose che si possono conoscere, i cartelli stradali per esempio e tanto altro. Quindi diciamo che si possono risparmiare dei soldi, si prende la patente in modo lecito e si è anche più felici.

0: Vogliamo dire qualcosa a Nadia, la nostra ascoltatrice che si è appena svegliata così, incontrando le note di Elton John, che va benissimo così. Beata te che hai dormito fino adesso. Adesso Radio Monte Carlo, le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per una tregua di 7 giorni. Esplosioni nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le nostre condizioni sono chiare. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Il delitto in casa dopo un litigio. Da giorni consumavano droga e alcol. Indagata anche la professoressa inquilina e una 22enne. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una giornata con tempo stabile e soleggiato in tutto il paese, con un cielo per lo più sereno. Vi segnalo solo un po' di nuvolosità sparsa e a carattere variabile e irregolare in Sardegna, al sud, ma senza rischio di piogge. Qualche nuvola più modesta sul Piemonte occidentale, le Alpi piemontesi, lungo le Prealpi Lombardo-Venete e nel Lazio. Le massime saranno in generale lieve aumento, per lo più comprese tra 24 e 28 gradi al centro nord e in Sardegna. Probabili punte di 30 gradi proprio sulla Sardegna. Venti in attenuazione. Per il Principato di Monaco sarà una domenica di bel tempo con temperatura intorno a 25 gradi. Venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Anche sulla 14 Bologna Ancona viene segnalato un mezzo in panne tra l'allacciamento A13 e il ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Sulla A27 Mestre Belluno un veicolo in avaria viene segnalato tra Fadalto, Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Infine, lungo la statale 51 bis di Alemagna è stata chiusa una corsia per il fondo stradale dissestato all'incrocio Calalzo di Cadore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: radio italiana del Principato di Monaco.

Fa Sprout con Appetite su Radio Montecarlo, 9-9 minuti, ancora buona domenica, io sono Stefano Gallarini e volevo ritornare a quella vicenda che ha coinvolto le due ragazzine di 8 e di 12 anni, scomparse il 18 settembre, ritrovate 21 ore più tardi dentro un negozio, le due sorelle di San Cataldo, siamo nel Nisseno. Voglio ritornarci perché pare che appunto sia stata questa sfida che si chiama la sfida di 24 ore tutta la notte passate da qualche altra parte, ve la dico in italiano per non dirla in inglese, almeno così ci capiamo più facilmente. E comunque sia, la sfida è questa: bisogna nascondersi, bisogna entrare in un negozio alla fine del quando stanno per chiudere, nascondersi da qualche parte, il negozio poi viene totalmente chiuso e dovete riprendervi durante la notte per dimostrare che avete passato la notte al buio, un po' come una notte al museo, no? Dove immaginiamo che tutto possa muoversi come si vede nel film. È un po' una prova, una sfida, perché? Perché ci sono età dove si fanno le prove di forza, forse le abbiamo fatte un po' tutti, solo che all'epoca non c'erano gli smartphone e quindi non si potevano dimostrare queste prove di forza totalmente inutili, però fanno un po' parte della crescita, certo, è una cosa assolutamente da non fare, tant'è vero che dei grandi magazzini ormai hanno proprio nello statuto, diciamo così, nelle regole per gli avventori, che non è possibile fermarsi oltre l'orario di chiusura e ci sono proprio scritte delle avvertenze, dove non c'è assolutamente nessun tipo di responsabilità nel caso dovesse accadere, eccetera, perché purtroppo quello che succede con i social è amplificare delle problematiche e quindi queste sfide, che poi possono andare a finire molto bene come in questo caso, oppure possono anche, insomma, ci può anche essere qualche problema, speriamo di no, da quello che so io non è mai successo niente di grave, però la cosa è questa, il fatto di dare ai social l'opportunità di mettere luce su cose che invece prima erano magari fatte, non dico di no, perché ripeto, tutti facevamo le prove di coraggio, ecco, si chiamavano così, le prove di coraggio. Io mi ricordo che c'erano prove di coraggio incredibili, tipo saltare da una certa altezza, che poi erano magari 2 metri, e cercavi di non farti male o cose del genere. Comunque sia, bisogna, ecco, guardare anche queste situazioni e far capire ai più giovani che sono totalmente inutili, il coraggio non si basa su quello, è che fa parte anche della crescita personale.

Nessuna festa per Jovanotti, che oggi compie 60 anni. Dice che lui ha un mestiere che è una festa tutti i giorni, per cui non ha, pare non abbia organizzato niente. Insomma, la celebrerà sicuramente, magari con un buon brindisi con le persone a lui più vicine. 9:19 su Radio Monte Carlo, vi ho raccontato di questa prova di coraggio e l'ho fatto apposta per sentire le vostre, anche se non ve le ho chieste, chiaramente me le avete scritte. Io devo dire che le ascoltatrici sono le più tremende. Per esempio, qualcuno scrive: saltavo giù dal tetto della nostra casa, erano 3,60 metri e avevo 11 anni. Ecco, questa era la prova di coraggio. Poi c'è ad esempio Fausta che dice: dalle mie parti si entrava nel cimitero del paese la sera, e sottolineo la sera, se non rientravi una certa non uscivi più per un mese. Alta prova di coraggio. E poi c'è Betty che si scusa addirittura, perché dice: le prove di coraggio che facevano io e le mie amiche, passavamo parallelamente nella terrazza del palazzo di 5 piani con il vuoto dietro, tenendosi con le mani alle gabbie che sporgevano. Lo spessore per camminare era cieco, qui 18-20 centimetri per quasi 100 metri. Se ci avesse visto mio padre, gli sarebbe venuto un infarto. Perdonaci, papà.

0: Bon Jovi, la sua Always Radio Monte Carlo. Dicevo, le ascoltatrici forsennate, anche Mary, dice: avevo 13 anni quando ho percorso con la bicicletta un muro alto 80 centimetri e lungo 400 metri. Le prove di coraggio, di cosa stiamo parlando? Oppure Rita Di Cuneo che scrive: le mie prove di coraggio le facevo ogni giorno facendo cose di nascosto a mio padre perché non mi faceva fare assolutamente nulla.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

Se You Won't Let Go su Radio Monte Carlo. Sapete che il nostro Riccardo Brambilla, che è in regia, tra le tante cose che fa, perché è un ragazzo attivissimo e si muove, non sta mai fermo per la verità, e c'è anche la palestra, perché lui insomma coltiva il suo fisico e fa veramente molto bene, lo invidio tanto. E infatti spesso gli dico: ma non c'è un sistema perché tu mi dai la tua energia, tipo tu ti fai in mazzo per fare gli esercizi e io automaticamente invece cresco con i muscoli e mi formo? Ma ha detto che per adesso non c'è questa possibilità. In realtà sì, perché dei ricercatori cinesi hanno sviluppato, lo leggo sull'Aggi, un cerotto di cellule muscolari capace di replicare molti dei benefici dell'attività fisica senza fare esercizio. Quindi finalmente è la mia soluzione. Io non voglio fare assolutamente niente, voglio mettermi lì, metto il mio bel cerottone e poi divento Hulk. Sarebbe molto interessante la cosa. Allora, è uno studio pubblicato su Nature Aging e i test finora sono stati condotti non sugli umani e quindi per ora sugli animali hanno dato dei risultati incredibili. In pratica, aumento della massa muscolare, maggiore densità ossea, miglioramento di forza, resistenza e risposta immunitaria, riduzione delle infiammazioni, inversione di alcuni danni epatici e addirittura miglioramento delle capacità cognitive. Quindi pare che sull'uomo presto verranno provati per vedere se funzionano allo stesso modo. Io ho pensato che possano essere utili appunto per me, e in realtà sono pensati più per i pazienti allettati, per gli anziani che hanno mobilità ridotta o persone con patologie neuromuscolari e metaboliche che appunto non hanno la possibilità di fare attività fisica. Quindi ecco, diciamo che è una scoperta, se funzionerà, che non serve per le persone come me, pigre, che non hanno voglia di fare assolutamente niente e pretendono che stare seduti sul divano possa così servire ad aumentare la massa muscolare. Ecco, non funzionerà in questo senso. Malika Ayane adesso su Radio Monte Carlo, la sua Detto Tra Noi.

0: qui con I Still Believe su Radio Monte Carlo. Dovete sapere che ci sono stati periodi in cui né Riccardo Brambilla, che è in regia, né Dario Rizzuto, che entrerà in regia tra poco, non erano neanche stati concepiti, cioè i genitori neanche sapevano che avrebbero mai avuto individui come loro poi nel futuro, ed è successo ovviamente. In quel periodo però sono arrivate delle canzoni bellissime, fra le quali quella che state per ascoltare.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Davide Lentini. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
4: Davvero!
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Duran Duran, A View to Kill su Radio Monte Carlo. Quando andate al museo cosa fate? Li fotografate di fronte alle opere che vedete? Chiaramente non fotografate l'opera, molto spesso è vietato, ma la gente lo fa lo stesso, ma fotografate voi e alle spalle l'opera, e questo è un po' il concetto che c'è. Stavo leggendo una lettera ad Aldo Cazzullo di qualche tempo fa, dove si proponeva di vietare totalmente i selfie nei musei, perché alla fine, tra l'altro, questa mania di scattarsi delle foto dove il protagonista siete voi e non è invece l'opera che andate a vedere, dovrebbe francamente essere il contrario, e fate anche in modo che gli altri non riescano a vedere l'opera. Il bacio, per esempio, che c'è a Milano è veramente incredibile, perché è difficile riuscirlo a vedere, quello di Aliet, semplicemente perché c'è sempre qualcuno davanti che si fotografa. Bisogna andare a orari impossibili quando il museo è quasi vuoto, e quindi appunto riuscire a vederlo senza persone davanti che si fotografano è una bella idea. Io sono d'accordo, li vieterei francamente. Questa

0: La dimostrazione di come una cover può diventare particolarmente interessante, questo è il caso di Baby I Love Your Way di Peter Frampton dai Will to Power. L'ultima canzone che avete ascoltato con me qui su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Gallarini, grazie a Riccardo Brambilla che è stato in regia, grazie a voi naturalmente. Io torno fra due settimane, mi sentirete, settimana prossima non ci sarò, grazie a tutti i miei colleghi che mi sostituiranno, sarò a Follonica per un evento gratuito dedicato al mondo del retro gaming, si chiama Flashback. Tra pochissimo Erina Martelli, ma prima le notizie. Ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Una serie di attacchi russi ha colpito nella notte diverse regioni dell'Ucraina. Nel mirino Kiev, Odessa e Zaporizhia ci sono vittime e feriti. Putin cerca pretesti per continuare la guerra, dice Zelensky nel discorso serale del sabato. Da domani missione umanitaria del cardinale Zuppi a Mosca. Terza giornata del viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario di Lourdes. Nella primo pomeriggio l'abbraccio con i malati, disabili e volontari, mentre in serata l'incontro privato tra prevost e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Non faremo marcia indietro sulle condizioni per la riapertura di Hormuz, lo ripete anche oggi il ministro degli esteri iraniano Arachki. Abbiamo visto la prima reazione del presidente americano Trump, ha detto, ma i mediatori non ci hanno ancora comunicato nulla. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Bellini di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Intelligenza artificiale fuori controllo, OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione è seguita dal moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Calcio, l'Italia della CT Mancini a Coverciano si prepara alla seconda gara di Nations League in trasferta contro la Turchia di Montella in programma domani. Entrambi hanno perso l'esordio. 10 azzurri non partiranno per Bursa, tra loro Barella e Daniel Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Simply Red, questa era Stars su Radio Monte Carlo alle 10:07 minuti. Buongiorno, buona domenica 27 settembre, buon tutto. Io sono Irina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini. Siamo insieme per queste tre ore. C'è Dario Rizzuto in regia e abbiamo le solite gran belle canzoni da raccontarci e da ascoltare. E soprattutto abbiamo notizie interessanti di sport. Per una volta parlerò anche di calcio, perché ci sono tutte le chiacchiere che riguardano la partita di domani della nazionale dopo la delusione del debutto contro il Belgio. Adesso i ragazzi che sono stati messi in campo da Mancini sono un po' sotto accusa e pare che ci saranno dei notevoli cambiamenti. Poi la Formula 1, ieri abbiamo visto Russell vincere davvero con una bella prova il Gran Premio dell'Azerbaijan. Abbiamo visto anche Verstappen, che è uno che non molla mai, è il caso di dirlo. Grandissima rimonta di Kimi Antonelli. Beh, in realtà quella gara se l'era già giocata con l'errore in qualifica, però intanto il distacco per il mondiale rimane alto. E poi altre chiacchiere che riguardano invece il volley: c'è stata la vittoria della Polonia per quanto riguarda gli europei di pallavolo. Ieri stavo passando per Piazza Duomo a Milano, che era tutta allestita appunto per il volley, immagini di Simone Giannelli ovunque, però Simone Giannelli, mannaggia, ieri non c'era in campo.

Katy Melua in questa canzone parla delle biciclette a Pechino, e a proposito di cose cinesi avrete seguito l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping a Washington. Pare che non siano state prese decisioni così tanto fondamentali, però la diplomazia va avanti, tant'è che due panda giganti sono partiti dalla Cina diretti negli Stati Uniti ad Atlanta. Si chiamano Ping Ping e Fu Shuang. Era già stato deciso che questi panda sarebbero partiti, e appunto li hanno messi su questo charter riempito di germogli, di soia, bambù fresco, mele, tutto quello che i panda che sono nati nel 2020 potrebbero gradire, e quindi hanno traslocato per la diplomazia dei panda che ben si conosce da parte dei cinesi. Sapete che hanno ritirato i panda, i cinesi, dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, perché sono sempre dati in prestito, non sono praticamente mai regalati. Io ho avuto la fortuna di vedere i panda, perché non ci sono in Italia, ci sono in tanti zoo in Europa ma non in Italia. Io li ho visti allo zoo di Taipei e sono veramente uno spettacolo, si muovono lentissimi, si muovono poco per la verità. Normalmente gli zoo non sono posti che io amo, devo dire, perché è sempre un po' triste vedere gli animali che sono obbligati a stare in pochi metri quadrati, però nel caso dei panda sono stati proprio gli zoo a salvarli dall'estinzione, quindi non si può che fare complimenti a questi ricercatori che hanno imparato alla fine a trattare i panda così bene.

0: Sticky News in Blue Monkeys su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 7 verso Milano, c'è coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fa innamorare.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
19: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

La domenica su Radio Monte Carlo alle 10.27 anche con America, A Horse With No Name. Stavo leggendo da Formula Passion le dichiarazioni di Vasseur a proposito di quello di cui si parlava ieri, cioè di Christian Horner, ex team principal della Red Bull, che praticamente si è offerto alla Ferrari. E ha detto Vasseur: il signor Horner sta cercando un lavoro e lo sanno tutti ovunque, ma cosa posso fare? Chiedete piuttosto al mio assistente. È stato anche chiesto a Hamilton: ma tu pensi che Vasseur sia la persona più giusta per la Ferrari? Lui ha risposto sì, cioè non ha aggiunto altro, quindi tutti si chiedono se quel sì sia una risposta semplicemente diplomatica o convinta, non lo sapremo mai. Intanto sapete che ieri c'è stato Russell che ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaijan, ma Andrea Kimi Antonelli è partito sedicesimo e alla fine è arrivato quinto, quindi niente male. Ha detto: oggi sicuramente non avevo il passo dei weekend scorsi, anzi è stato un fine settimana tutto in salita, è stato il weekend peggiore dell'anno, però è uno dei giorni in cui devo essere contento del quinto posto. Ha fatto i complimenti al compagno di squadra George Russell e ha detto: già in Bahrain la prossima settimana farò in modo di tornare al mio livello. È arrivato poi il messaggio tra le righe proprio a Russell e ha detto: in Malesia voglio tornare al mio livello, non ci ho mai corso, ma è una pista molto bella e credo che sia una bella opportunità per ristabilire l'ordine delle cose. Sottolineiamo che lui vuole ristabilire l'ordine delle cose per far capire bene a George Russell che è dietro di lui. Per quanto riguarda i punti del mondiale, abbiamo Kimi a 302 punti e Russell abbastanza distanziato a 236, però il mondiale è ancora molto lungo, vedremo che cosa succederà. Intanto la nostra musica qui con una delle canzoni più belle in assoluto di Olivia Dean, uscita qualche tempo fa, l'ascoltiamo, si intitola Baby Steps, qui nella nostra domenica.

Una poesia anche per te di Elisa su Radio Monte Carlo. Di solito la domenica quando prendo il treno poco dopo le 7 c'è sempre poca gente, però questa mattina di gente ce n'era di più, anzi il treno era pieno di ragazzi, quindi chiacchieravo con alcuni di loro e mi dicevano che si preparavano a fare una corsa. Erano tutti ingegneri, studenti praticamente del Politecnico. C'era anche qualche ragazza, devo dire poche, ma c'erano. E scopro che a metà 2026 risultano di difficile reperimento più di 7.000 ingegneri dei 14.200 richiesti dal sistema produttivo. Quindi ragazzi, iscrivetevi a ingegneria, soprattutto ragazze, questo aumenterà le possibilità di trovare lavoro. Calcolate che ogni anno abbiamo 92.000 persone che si immettono nel mercato del lavoro e purtroppo il mercato del lavoro non trova le persone che sta richiedendo. Sono soprattutto i laureati in indirizzo sanitario e paramedico che si cercano, al secondo posto appunto gli ingegneri. E non è la carenza di competenze di candidati il problema, ma proprio la mancanza di persone da selezionare. Nessuno praticamente si presenta o non abbastanza persone. Cercano ingegneri civili, ingegneri elettronici e dell'informazione o comunque di qualsiasi altro indirizzo. Curiosity Killed the Cat, questa è Down to Earth.

0: star di Hollywood che per prepararsi al suo film dell'85 aveva voluto conoscere il personaggio che avrebbe interpretato, un personaggio che esisteva davvero, e i due sono diventati talmente tanti amici che poi lui l'ha assunto come assistente personale. Ha dovuto attendere che uscisse dal carcere, però un film molto bello con una colonna sonora straordinaria e con la canzone più bella di questa colonna sonora che è in arrivo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Parliamo dell'iniziativa Agri Tessuti, che punta a rendere la filiera tessile più sostenibile valorizzando le risorse e i sottoprodotti dell'agricoltura italiana. Il progetto recupera scarti agricoli come bucce di cipolla, parti di carciofo, scorze di melograno e residui di potatura per trasformarli in coloranti naturali per tessuti. Questo processo riduce i rifiuti delle coltivazioni e limita l'impiego di tinture chimiche inquinanti. Inoltre promuove la produzione di fibre naturali locali come canapa, lino, gelso da seta, sughero ed eucalipto, dimostrando come l'economia circolare e l'innovazione green possano unire il settore agricolo alla moda sostenibile.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Cutis, cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
16: Il quadrotto?
15: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
21: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
20: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
20: Giusti discount.
21: E ormai non vale più.
20: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
22: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
23: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Allora, l'anno del gioco del falco era il 1985, il protagonista era Sean Penn, uno dei due protagonisti, interpretava il ruolo di Dalton Lee, che in quel periodo era in carcere, e sono diventati amici i due, al punto che nel 98, quando è uscito dal carcere Dalton Lee, Sean Penn lo ha assunto come assistente personale, quindi davvero si sono piaciuti. Questa era la canzone che faceva parte della colonna sonora del film This Is Not America, David Bowie con Pat Metheny. Alle 10.50 chiacchieriamo un po' anche di divario digitale, soprattutto tra generazioni. Avete provato a scaricare l'app CEID? Mamma mia, io l'ho fatto, è stata una giornata di fuoco, però alla fine è comodissima. Con la carta d'identità elettronica si può fare tutto quello che si faceva con la SPID. Sette del Corriere della Sera ha parlato di questo progetto GECO, che è un progetto europeo per formare giovani che insegnino agli anziani a usare PC, smartphone e tablet, perché ovviamente stiamo parlando di un gap che diventa sempre più importante. Poco più del 14% degli over 70 ha utilizzato lo SPID o la CIE nel corso del 2025, contro il 37% delle persone tra i 65 e i 74 anni e il 64,2% di quelle tra i 35 e i 44 anni, che evidentemente sono la fetta più numerosa. A livello nazionale, la quota di over 65 con competenze digitali di base si ferma al 27,4% ed è più bassa della media europea, che del 33%. Sapete che ci sono le ACLI, delle sezioni delle ACLI in tutte le città, dappertutto in Italia, dove esiste un assistente che gratis deve facilitare alle persone che lo richiedono l'utilizzo di questi servizi, ma anche dello smartphone. Le ACLI hanno vinto un concorso pubblico per questo, quindi telefonando al vostro punto ACLI più vicino potete sapere se c'è un facilitatore di questo tipo con cui potervi confrontare appunto per SPID, CIE, smartphone. È una cosa che si può fare normalmente e, lo ripeto, non ha alcun costo, magari in tanti non lo sanno, poi scoprirete che, preso l'abbrivio, è più facile fare tutto. Su Radio Monte Carlo c'è Natalie Imbruglia.

0: Un'autocitazione con Crazy in questa canzone Fly Like an Eagle di Seal, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Asso Petroli è una decisione distorsiva. Intanto il diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Nella notte diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina, colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa, nel mirino la capitale Kiev e alcune aree di Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti, almeno 3 i morti. Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes. In questi minuti la celebrazione della messa davanti ad oltre 150.000 fedeli che lo hanno accolto festosi. In serata Prevost incontrerà le vittime degli abusi da parte di uomini del clero. Per il secondo giorno consecutivo resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi prorogato fino alla mezzanotte. Elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri, seggi aperti fino alle 23, 4 i candidati, si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano, la parlamentare annuncia querela. Formula 1, la pilota Mercedes Russell, dopo la vittoria del Gran Premio di Azerbaigian, accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Ferrari giù dal podio. Calcio, l'Italia prepara la seconda sfida di Nations League. Domani volerà in Turchia. Il CT Mancini lascia a Coverciano 10 azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

Driving su Radio Monte Carlo, quasi 6 minuti dopo le 11 in questa domenica, siete con me, io sono Erina Martelli e esiste un piccolo villaggio irlandese di nome Lisdoonvarna che ha un matchmaking festival, cioè un festival degli incontri che si tiene tutti gli anni a settembre. È sempre un successo enorme. Calcolate che il villaggio ha 1200 abitanti, quando c'è il festival arrivano 40.000 persone, tutte per trovare l'anima gemella. Lo fanno da 170 anni e non c'è computer, non è una cosa digitale in alcun modo. Si balla, si sta insieme, si fa anche una partita a carte, però l'incontro è assolutamente analogico. Ci sono tante interviste che sto leggendo a proposito delle persone che partecipano o hanno partecipato. Per esempio c'è un signore di 75 anni che proprio lì ha incontrato sia la ex moglie che l'attuale compagna, quindi partecipare a quel festival è garanzia di successo. Michael è un ragazzo di 34 anni che è volato per oltre 7 ore da Chicago appunto a Lisdoonvarna e ha detto: ma io vengo qui perché attualmente è difficile persino avvicinarsi a qualcuno per un semplice saluto senza creare diffidenza. Perché funziona così bene questo festival? Perché c'è il sensale, ebbene sì. Si chiama Willie Daly, ha 83 anni, lui durante 11 mesi si occupa di asini e pony, però a settembre cambia tutto, praticamente va al matchmaker bar e sostiene tutti i colloqui con le persone che stanno cercando l'anima gemella. Dice di aver favorito oltre 3.000 matrimoni e anche tutta la sua filosofia sul perché diventa così difficile trovare una persona con cui passare la vita, perché lui dice: nelle applicazioni c'è troppa scelta, cioè si passa da una pagina all'altra all'infinito, non si capisce più niente. Con una sola opzione sarebbero già tutti sposati.

Sabian, Goodbye Kiss su Radio Monte Carlo. Abbiamo già parlato dei 40 anni di Dylan Dog, si sono celebrati ieri per la verità, e c'è il Post che ha dedicato un articolo a Barbara Baraldi, che dal 2023 è la curatrice di Dylan Dog, pensate, soltanto la quarta nella storia della serie. Lei supervisiona ogni fase della produzione, cioè selezione di soggetti, sceneggiatori, disegnatori e gestione delle uscite, e il lavoro impegnativo, come potete immaginare, proprio valutare i soggetti. Pensate che tanti autori le mandano soggetti di migliaia di pagine e lei ovviamente invita tutti a essere un po' sintetici, anche perché altrimenti il lavoro diventa impossibile. Bonelli, la casa editrice, riceve tantissime proposte proprio perché è una delle poche realtà che permette agli autori di vivere di serialità, quindi se diventi un autore di Dylan Dog per un po' puoi stare tranquillo. Bisogna conoscere, per diventare autori di Dylan Dog, il canone di sclavi, cioè del creatore, quindi sensibilità del personaggio, temi ricorrenti, atmosfera, comprimari storici, perché come tutti noi che amiamo Dylan Dog sappiamo, lui è un investigatore dell'incubo molto particolare, empatico, progressista, vegetariano, astemio, non è proprio il detective duro che avevamo conosciuto appunto prima di lui, e in tanti pensano che il creatore Tiziano Sclavi sia completamente al di fuori del processo creativo di Dylan Dog adesso, ma non è affatto così, perché anzi lui ha l'ultima parola sui soggetti finali insieme a Barbara Baraldi. Quando viene approvato il soggetto, la storia passa alla sceneggiatura e al disegno, 94 tavole con tempi variabili, ma in media parliamo di un anno. La cosa interessante è che Barbara Baraldi stessa scrive molte storie, soprattutto quelle con snodi narrativi importanti, però occupandosi poi di tante altre cose non ha troppo tempo. E i fan di Dylan Dog, noi fan siamo chiamati Dylaniati e siamo tutti legati ai primi 100 numeri, considerati i numeri di Dylan Dog dove c'è il vero senso del personaggio, che sono un po' entrati nella leggenda.

0: This in Heaven, la canzone più commovente e intensa del repertorio di Eric Clapton, ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Amici, la skincare è cambiata. Oggi non basta contrastare i segni del tempo, è necessario aiutare la pelle a ritrovare compattezza, elasticità e luminosità. Nasce così la nuova linea Filorga Pro Collagen Micro Growth Factor, il siero ultra liftante che aiuta a stimolare la naturale produzione di collagene. La crema liftante rassodante ridefinisce i contorni dell'ovale e il siero occhi dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Una nuova routine Pro Age per risultati visibili. Scoprite di più su filorga.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
13: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
14: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
13: Ma non fanno solo prodotti in legno?
14: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

go.

Sheryl Crow, la sua All I Wanna Do su Radio Monte Carlo alle 11.27 della nostra domenica 27 settembre, casualmente capitato. Allora c'è Repubblica che ci racconta una bella cosa, una volta ogni tanto leggiamo delle belle notizie, e cioè che gli incidenti sarebbero dimezzati grazie agli ADAS. Gli ADAS sono i sistemi avanzati di assistenza alla guida che sono sempre più presenti nelle auto, sono obbligatori dal 2024 sulle nuove immatricolazioni in Europa, tipo frenata automatica d'emergenza, fari intelligenti, parcheggio assistito, eccetera eccetera. Insomma, uno studio dell'UDV, l'associazione che riunisce le compagnie assicurative tedesche, ha analizzato quasi 500.000 di tamponamenti e pare che il risultato più interessante riguardi l'AEB, cioè la frenata automatica d'emergenza. Nelle vetture che ne sono dotate il rischio di tamponamento è diminuito del 49%, cioè il 49%, letteralmente il rischio si è dimezzato. La tecnologia non evita sempre la collisione, però può ridurne la gravità. Nei casi analizzati la velocità dell'impatto è risultata inferiore di circa 40 km orari nelle auto dotate appunto di AEB, contro i 10 km orari di quelle senza sistemi. Però ci sono dei limiti anche per questa novità. Funziona peggio ad alta velocità, in curva, quando un altro veicolo si inserisce improvvisamente nella corsia o in condizioni di scarsa visibilità. Non diminuiscono però i costi dell'assicurazione, perché praticamente diventano un po' più costose le riparazioni, cioè un parabrezza dotato di telecamere e sensori può costare il 25% in più rispetto a quello di un'auto tradizionale, e quindi ci tocca pagare sempre un sacco per l'assicurazione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Advertising Space, Robbie Williams, Radio Monte Carlo alle 11:36. Stavo pensando al documentario sui Take That in cui si raccontano gli inizi della band, i primi concerti nei piccoli locali. Insomma, questi piccoli locali sono fondamentali per il successo di una band o in generale di un musicista. Ma per esempio in Italia ce ne sono sempre di meno. C'è stata una crisi gravissima che è cominciata col Covid e questi live club non si sono ancora ripresi. Mi ha scritto Rock Online, fa un esempio, cita Groningen nei Paesi Bassi, dove c'è l'Eurosonic, un happening europeo di riferimento per gli operatori live indipendenti. Beh, a Groningen, che ha 240.000 abitanti, ci sono almeno 12 live club che sono attrezzatissimi. Pensate al fatto che da noi ce ne sono pochi nelle grandi città e sono inesistenti in provincia. Si vorrebbero trovare altre soluzioni, per esempio un abbonamento stagionale, o calcolate che la maggior parte di questi live club vive grazie agli stand-up comedian, cioè sono produzioni che riguardano comici che salgono sul palco e che costano molto meno, riportano tanto in termini di vendite dei biglietti a scapito della musica

0: Canzone capolavoro di Al Jarreau, questa L is for Love su Radio Monte Carlo. A proposito di capolavori, noi lavoriamo qui in un palazzo con vari piani e in uno di questi piani ci sono un sacco di LP, dei vinili veramente meravigliosi che sono in vetrina. Prima ne stavo guardando uno, è un vinile storico, uno dei dischi più venduti nella storia della musica, dove c'è lei con questo maglioncino alla finestra e il gatto, tutti i particolari sono studiati. Un album che sembra un greatest hits, ma all'epoca tutte le canzoni erano originali e tutte le canzoni sono diventate dei successi, e uno di questi è in arrivo.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
5: Infolani, bluenotemilano.com.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata. Canale 5.

La copertina leggendaria di questo album Tapestry con canzoni altrettanto leggendarie, una di queste ascoltata qui su Radio Monte Carlo, era It's Too Late per Carole King. Parliamo un po' di te, perché adesso che i ragazzi si allontanano per fortuna sempre di più dagli alcolici, sempre di più si avvicinano appunto al tè, vengono organizzati ritrovi anche la sera appunto a base di tè. Ci sono un sacco di celebrità che sui loro social fanno sapere la loro passione per il tè, per esempio Jacob Lordi, Selena Gomez, Adele e Justin Bieber vanno pazzi per il tè matcha. Jennifer Aniston preferisce il tè verde, lo leggo da Io Donna, Rachel Weisz quello nero, Oprah Winfrey la versione chai, Lady Gaga viaggia col suo personale servizio di porcellana al seguito, chi l'avrebbe mai detto. Poi ci sono tutti gli appassionati di bubble tea, però attenzione perché il bubble tea che si consuma dalle nostre parti è quello fatto con le perle che sono poi gel di frutta, ma il vero bubble tea è fatto con le perle di tapioca e ha tutto un altro sapore. Lo si trova in qualche bar da qualche parte, soprattutto nelle grosse città. Dovete andare a Taiwan per consumare quello originale. Poi c'è Re Carlo che ama il tè Darjeeling con miele e latte, Kate beve soltanto il tè dei tè nato, oppure l'English Breakfast che piace anche al principe William.

Berlin con i REM su Radio Monte Carlo. Mentre si alza sempre di più l'età pensionabile da noi, c'è Sette che ha voluto fare una media degli anni in cui effettivamente si lavora nel corso della vita in tutti i paesi europei. Quindi scopriamo che l'Olanda guida la classifica con 44 anni di lavoro, poi arriva la Svezia con 43,4 anni e la Danimarca con 42,6, e a questo punto ci si chiede in che posizione sia l'Italia. Beh, siamo penultimi con 33 anni e sono 11 meno degli olandesi, e lavorano meno di noi soltanto i rumeni con 32,7 anni.

0: Liberian Girl, Michael Jackson su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Questa sera Prevost riceve 7 vittime di abusi da parte di uomini del clero. La Chiesa riconosca i suoi errori, il monito del pontefice. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia, valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base della RAF usata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Ci sono degli arresti, artificieri sul posto per controllare diversi veicoli, evacuate alcune abitazioni. A Torino una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. Il piccolo è figlio della sua ex, l'obiettivo però sarebbe stato l'uomo. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Duetto tenero tenero tra Whitney Houston ed Enrique Iglesias per questa Could Have This Kiss Forever. Enrique Iglesias non era poi tanto difficile. A mezzogiorno e 7 minuti siete con me, io sono Erina Martelli e adesso...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Eccoci qui con il segnalibro e i consigli di lettura della settimana. Il primo è il nuovo saggio del filosofo coreano naturalizzato tedesco Byung Chul Han. Il titolo è La società senza rispetto, come abbiamo perso tatto, riguardo e cortesia, pubblicato da Einaudi. In questo lavoro l'autore spiega con maestria che il garbo, l'educazione e le formalità non sono orpelli inutili, ma il prerequisito del dialogo e dunque della democrazia. La perdita del rispetto per gli altri, per le regole e persino per noi stessi è invece, secondo Han, sintomo e al tempo stesso causa di un malessere sempre più diffuso. Oggi purtroppo la capacità di ascoltare e la volontà di empatizzare, fondamentali per avere riguardo verso l'altro, sono sempre meno praticate e così rischia di diminuire anche la nostra capacità di restare umani. Ma Byung Chul Han non si limita a lanciare un campanello d'allarme e a diagnosticare il fenomeno. Propone anche una sorta di politica dell'amicizia, fondata sulla coesistenza e sul riconoscimento reciproco della diversità. Perché il rispetto non dovrebbe essere qualcosa da conquistare o da cercare negli occhi degli altri. Dovrebbe essere il nostro punto di partenza, una caratteristica che ci definisce in quanto esseri umani. Il saggio affronta anche il mondo dei social e Han scrive: la comunicazione digitale non favorisce né la formazione del rispetto né l'incontro con gli altri. La tribalizzazione della rete ci porta più che altro a incontrare solo coloro che la pensano come noi, schivando tutti gli altri. L'autore riflette così anche sulla progressiva svalutazione del legame con l'altro, arrivando a parlare di fenomeni come il ghosting e proseguendo il percorso delle sue precedenti analisi sulle patologie della contemporaneità. Un saggio che vale la pena di leggere perché ci ricorda una cosa molto semplice, ma forse oggi tutt'altro che scontata. Prima di tutto siamo esseri umani e il rispetto, la gentilezza e l'accoglienza della diversità dovrebbero essere alla base del nostro modo di stare insieme. Leggiamo dal libro: anche qualcuno dotato di capacità modeste può essere rispettato all'interno della comunità. Ormai siamo al punto in cui è necessario sottolinearlo. Ricordiamo il titolo di questo saggio, La società senza rispetto, come abbiamo perso tatto, riguardo e cortesia, di Byung Chul Han. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con il segnalibro.

Monte Carlo della nostra domenica e un secondo libro che vi consigliamo. È il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, Liberi Tutti, pubblicato da Feltrinelli. È un romanzo vivo e magnetico che in un crescendo di tensione arriva a un colpo di scena finale capace di mettere in discussione ogni certezza. Siamo in una scuola di Roma, in una prima elementare come tante. Qui è successo qualcosa di enorme che coinvolge 5 famiglie. A raccontare la storia è Titti, la maestra della classe, che conosce bene i suoi alunni e anche i loro genitori, con i quali si confronta e si confida. Conosciamo Tony e Rachele, genitori di Miriam, una bambina spaventata da tutto. Lui è un ex musicista che ha lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli e permettere a lei di concentrarsi sulla sua brillante carriera. Ci sono poi Costanza e Nicolò, soprannominati Tutto Bene, che hanno costruito la loro vita sull'apparenza. Sono i genitori di Dodò e Benny, il cattivo e la buona. Poi c'è Adele, mamma single dell'inafferrabile Frida e inquieta conduttrice di un programma dedicato alla crisi del maschio eterosessuale. Tra i protagonisti compaiono anche Dando e Viviana, che vantano un'unione solida e romantica, dalla quale è nato Achille, un bambino che mente di continuo. E infine Irene e Salvatore, che mentre crescono Teo, il primo della classe, devono fare i conti con il più innominabile dei dolori. Ma che cosa è successo esattamente? Chi è il responsabile e chi è la vittima? Un genitore? Più genitori? Un bambino? Tutti i bambini? Le risposte arrivano soltanto nelle pagine finali, in un crescendo di tensione che mette in discussione non solo ciò che abbiamo pensato dei protagonisti, ma anche le nostre certezze. Chiara Gamberale conferma così il suo talento nel raccontare i nostri punti di luce di buio, le nostre fragilità e soprattutto le nostre relazioni. Liberi Tutti alla tensione di un thriller, ma mette al centro, con una forza quasi dolce e prepotente, l'infanzia. L'infanzia dei bambini piccoli e quella dei bambini grandi, come non a caso la maestra Titti chiama gli adulti. Ricordiamo il titolo del nuovo romanzo di Chiara Gamberale, Liberi Tutti. Ed era questo l'ultimo consiglio del Segnalibro qui su Radio Monte Carlo con la collaborazione di Antonella Cutolo.

0: È uno dei suoni più belli su questo pianeta, la voce di Giorgia. Strano il mio destino su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 23 verso il confine di Stato. C'è una coda di 2 chilometri tra Gemona, Osoppo e Carnia per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
20: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è più...

0: e sul sito della banca.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
4: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.

Abba, questa The Winner Takes It All su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 32. Se siete appassionati di funghi avrete senz'altro saputo che in questo periodo c'è un boom di funghi porcini, se ne trovano in tante regioni italiane. Ci sono però delle accortezze che bisogna avere quando si va a raccogliere funghi, a cercare funghi. Innanzitutto bisogna informarsi sulle normative locali, anche perché a volte in quel punto preciso è vietato raccoglierli, oppure se ne possono raccogliere soltanto una certa quantità e via dicendo. Tutte informazioni che trovate facilmente online. I funghi vanno raccolti soltanto all'alba e al tramonto e mai di notte. Vanno riposti in contenitori rigidi e aerati per far disperdere le spore, e poi bisogna estrarre il fungo ruotando delicatamente il grembo e pulendolo poi sul posto. Attenzione a rispettare il bosco, non bisogna distruggere quelli non commestibili perché servono all'ecosistema, e assolutamente non bisogna lasciare i sentieri per non perdere l'orientamento. Se avete dubbi sulla commestibilità, bisogna far controllare i funghi dagli ispettorati micologici delle ASL. È un servizio gratuito ed è la scelta più sicura per evitare intossicazioni. Nel mio caso, io vivo per esempio in un piccolo paesino e c'è qualcuno all'interno del comune che ha un patentino che lo mette in grado di riconoscere i funghi. Ci si può rivolgere tranquillamente a queste persone, quindi attenzione, divertitevi, mangiate bene, però attenzione. Leon Bridges, un talento a tutto campo, ballerino, attore, produttore e cantautore. Lo ascoltiamo con questa canzone che si intitola Talk It Over.

Coldplay Paradise su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 41. Leggo con interesse quello che fa il sindaco di New York, Zoran Mandani, perché aveva destinato 2000 biglietti per Broadway agli studenti delle scuole superiori e adesso destinerà 70.000 biglietti all'anno per assistere agli spettacoli del Metropolitan Opera ai residenti di New York. Sarà una specie di lotteria sull'app del Met. Pensate che questi biglietti costano $400 l'uno e il 25% però di solito rimane invenduto, quindi molto volentieri lui manderà le persone che lo vorranno a vedere gratuitamente questi spettacoli dell'opera e non ci saranno limiti di reddito. Già, se ricordate, Mandani aveva disposto dei biglietti calmierati per l'Open di tennis appunto a New York. Ovviamente l'iniziativa aveva avuto grande successo.

0: Rod Stewart, Rhythm of My Heart su Radio Monte Carlo. Se siete dei frequentatori abituali dei social, specie di Facebook, saprete che ci sono tante belle frasi attribuite a Jim Morrison, Marilyn Monroe, che poi loro non hanno mai veramente detto. Però ci sono delle frasi ancora più famose, tipo Elementare Watson, che è attribuita ad Arthur Conan Doyle, battuta di Sherlock Holmes, che Sherlock Holmes non ha mai detto. Vi parlerò tra poco di queste e di altre false attribuzioni. State con noi.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Filippo Firli. Ti aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

And people, search for the hero su Radio Monte Carlo. E allora, false attribuzioni o citazioni errate. C'è un bel articolo da Bubble.it, quella più famosa in assoluto è Elementare Watson, che Arthur Conan Doyle non ha mai scritto, cioè Sherlock Holmes non lo dice mai al suo assistente, però quando ci sono stati i primi adattamenti teatrali è stata usata, alla fine è arrivata anche nelle serie TV e al cinema e tutti pensano appunto che sia originale, ma non lo è. Poi, a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina, attribuita a Giulio Andreotti, in realtà l'aveva detta Papa Pio XI. E ancora, il fine giustifica i mezzi di Niccolò Machiavelli, lui non ha mai scritto una cosa del genere. Poi è questa molto famosa di Maria Antonietta: se non hanno pane che mangino brioche. Lei non l'ha mai detta questa frase, l'aveva però scritta Jean-Jacques Rousseau in una delle sue opere, attribuendola a una non meglio specificata principessa, ma Maria Antonietta all'epoca non era ancora nata. Ah, Mark Twain è un altro che è piuttosto gettonato per le false attribuzioni sui social. C'è questa frase bellissima: è meglio tacere ed essere considerati imbecilli piuttosto che aprire la bocca e togliere ogni dubbio. No, non l'ha detta né scritta Mark Twain, né Lincoln, né Confucio, l'ha scritta invece Maurice Switzer, scrittore, nel 1907. E infine si attribuisce a Woody Allen la frase «Dio è morto, Marx pure e anch'io non mi sento molto bene», altra frase bellissima, bisogna ammetterlo, in realtà è di un drammaturgo romeno, Eugen Ionesco. La nostra musica, con questa canzone di Gino Paoli dedicata ad Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto cantarla, Quando ti rivedrò.

0: voci più calde della musica pop, quella di Dionne Warwick. Questa era Heartbreaker su Radio Monte Carlo, l'ultima canzone ascoltata con me, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Dario Rizzuto che ha curato la regia. Arrivano le news di Digicom 24, poi sarete con Marco Porticelli e noi ci risentiamo sabato e domenica. Avremo come orario dalle 11 alle 15. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario. Una 24enne alla guida della sua auto ha investito un bimbo di 5 anni che stava camminando con i genitori nella serata di sabato a Torino. Il piccolo, che versa in gravi condizioni, è figlio dell'ex compagno della donna, fermata dopo una fuga e accusata di tentato omicidio. Diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina. Nelle ultime ore colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa. Nel mirino la capitale Kiev e Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti. Allarme esplosivi vicino ad una base RAF degli Stati Uniti in Gran Bretagna. In azione gli artificieri, ci sono degli arresti. Gli abusi sono una piaga, ci sia massima vigilanza. Parole di Papa Leone pronunciate a Lourdes ai vescovi francesi nella sua terza tappa del viaggio pastorale in Francia. Circa 150.000 fedeli sulla spianata del santuario mariano per la messa. Sempre oggi Prevost incontra le vittime di violenza. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Asso Petroli è una decisione distorsiva, c'è il rischio di concorrenza sleale. Intanto il diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Notte di sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone a Johannesburg e a Città del Capo. Secondo i primi rapporti della polizia, le autorità starebbero cercando più uomini armati. Resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. È il secondo giorno consecutivo. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

di Tina Turner, ricorriamo anche i 40 anni di Break Every Rule, l'album del 1986 che compie i suoi 40 anni proprio quest'anno nel mese di settembre. Questa era un'altra storia che ci riporta a due anni prima, al 1984. Come state? Spero bene, questa è Radio Monte Carlo, sono le 13:07 minuti, io sono Marco Porticelli, Gabriele Lo Bianco con me in regia informissima anche quest'oggi per le nostre tre ore, quelle che ci porteranno fino alle 4. Ringraziamo anticipatamente anche Marco Fullone che si è occupato della playlist ed Irina Martelli che è stata con noi sino a qualche minuto fa. Nella mattinata avete sentito anche Stefano Bragato e Stefano Gallarini che hanno aperto questa domenica e noi invece ci occupiamo di questa prima parte del pomeriggio, poi arriverà Silvia più tardi. Oggi parleremo della Cina perché gli abitanti vengono pagati per registrare i loro movimenti e addestrare i robot. È una notizia che in parte era già stata raccontata qualche settimana fa, abbiamo delle specifiche un pochino più particolari, vi raccontiamo tutto dopo. Resteremo comunque anche in Oriente, in Estremo Oriente, perché c'è un metodo che arriva dalla Corea del Sud che invita a una corsa molto lenta, nel gergo tecnico si chiama slow jogging, magari qualcuno già la pratica ma ha magari anche voglia di raccontarmi un po' come funziona, così condividiamo alcune idee. Poi c'è una idea molto carina che arriva invece questa volta dal Brasile, dove un ragazzo ha preso il tabellone del Monopoly e lo ha trasformato in una gara di corsa per la città di Londra. Iniziativa divertente che è piaciuta tantissimo ed è diventata una notizia di caratura internazionale. Allora, tanta bella musica da sentire come sempre in queste tre ore, ma anche nel resto della giornata. Su Radio Monte Carlo una cosa nuova che arriva da questo ragazzo che si chiama Seiku ed è Dangerous Lover.

Questa nostra stagione lui è Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo, tour rinviato, è un tour molto impegnativo che lo porta in giro per tutto il mondo, una storia importante World Tour che è stato riprogrammato con le date in Canada, Stati Uniti e America Latina spostate nell'autunno del 2027 e mentre la parte europea è stata rinviata alla primavera del 2028, quindi si dilatano un pochino i tempi, si fa aspettare un po', ma credo che tutti abbiano grande piacere nel vedere, soprattutto nell'ascoltare il grandissimo Eros Ramazzotti. Sono le 13:16 minuti, buon appetito e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Siamo i vostri compagni anche in questa domenica in cui magari si pranza in modo conviviale. C'è la nostra musica e arriva Eddie Brickell.

0: Radio Monte Carlo, nella domenica pomeriggio, Eddie Brickell, questa era What I Am.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Le mele di Marlene.
16: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fa innamorare.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
21: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
19: Dammi qua.
23: Peanut butter.

Precious, lei è Annie Lennox, che sarà premiata ai Sound Awards 2026 il 29 di ottobre prossimo a Los Angeles per il suo grande contributo come autrice e come artista. Voliamo in Cina perché gli abitanti, a quanto pare, vengono pagati per registrare i loro movimenti e per addestrare i robot. Come funziona? Fare il bucato, piegare i vestiti, lavare, asciugare i piatti, riordinare la tavola, insomma i mestieri della casa. Dovete essere soltanto sicuri che le due telecamere presenti sul dispositivo che vi danno in dotazione stiano registrando i movimenti delle mani e delle braccia. Queste le indicazioni che arrivano da un trainer della Shandong Data Acquisition Valley rivolte ai residenti durante una delle sessioni di addestramento. E quello che succede appunto in Cina ogni mattina, chi si è candidato per questo tipo di mestiere indossa questi dispositivi per l'acquisizione dei dati, una sorta di visore, e continua la sua routine quotidiana, quindi, non so, lava le verdure, cucina, riordina la casa, tutte cose a cui siamo abituati quotidianamente. Scenari che vengono registrati, vengono inviati a questo sistema che acquisisce tutti i dati, li elabora e da lì li dà in pasto ai robot per addestrarli in tutto e per tutto. Nel quartiere dove sono state assunte oltre 200 persone, come vi dicevo, siamo in Cina, sono sempre più interessati quelli che vogliono seguire questa opportunità lavorativa. Gli scenari di applicazione di questa cosiddetta intelligence particolare legata ai robot, che può essere tradotta come intelligenza incorporata, è tanta la gente che si sta interessando. In questo villaggio c'è anche chi si riprende mentre, non so, prepara un piatto tipico, il tofu, o sforna dei panini, delle frittelle, e insegna così a queste macchine, attraverso le immagini che poi vengono assimilate dal software, come si preparano anche le cose di casa, un pranzo o qualcosa di questo genere. Beh, interessante la cosa, non so fino a che punto si possa spingere nella nostra vita abituale, ma ormai l'avanzamento delle macchine e della tecnologia è impressionante, lo sappiamo e ne parliamo praticamente ogni giorno. Va bene, la grande musica di Radio Monte Carlo che intervalla queste notizie anche curiose che ci portano al di là del mondo, e adesso arriva Sina Spyro e Great Expectation.

Loving is easy, Rex Orange County su Radio Monte Carlo. Correlata alla notizia data poco fa a proposito dell'addestramento delle macchine, c'è questa che riguarda il CEO di un importante portale di affitti brevi che ha raccontato a Business Insider proprio questa settimana di aver costruito una sorta di cervello, un sistema alimentato con una quantità enorme di informazioni interne all'azienda. Per costruirlo, infatti, ha utilizzato circa 18.000 presentazioni, 50.000 documenti Google e moltissimi altri dati. L'obiettivo è che invece di partecipare continuamente a riunioni per sapere che cosa sta succedendo, può chiedere direttamente a questa macchina, a questo sistema di intelligenza artificiale, che cosa sta andando bene, quali siano i problemi e dove sia necessario intervenire. Per cui tutto sommato un minimo di comodità, oltre vabbè a quelli che sono gli effetti collaterali dell'arrivo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale e la robotica in genere, qualche vantaggio c'è. Le 13:35 minuti, Radio Monte Carlo e la nostra grande musica, e adesso la voce di Shadé.

0: Kiss of Life, lei era Shadei su Radio Monte Carlo, in viaggio in qualche paese all'estero, qual è il souvenir che vi siete portati a casa che ancora oggi magari dite ma forse non serviva a nulla? Ce n'è uno in particolare, non siamo neanche troppo lontano dalla nostra bella Italia, che sta andando a ruba veramente ed è in Francia, ma vi racconto tutto tra pochissimo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: house.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Heaven is a place on earth, lei è Belinda Carlisle e questa è Radio Monte Carlo. Andiamo nella vicinissima Francia perché il burro francese pare sia diventato un souvenir molto ambito. A Parigi è richiestissimo soprattutto dai turisti statunitensi e giapponesi e i negozi si stanno attrezzando per soddisfare questa domanda così forte. Pensate che negli ultimi 2 anni le vendite della grande pizzeria, che questo negozio, questa gastronomia di lusso di Parigi, sono quadruplicate. Nel 2025 ha venduto 19 tonnellate di burro, circa 700.000 panetti per quella che è stata la domanda, praticamente raddoppiata di giorno in giorno. È successo perché i reparti di latticini di questo e molti altri negozi alimentari in città sono diventati mete sempre più frequentate per migliaia di turisti che visitano la città e vogliono approfittarne per comprare il burro francese. Negli ultimi anni comprare il burro a Parigi è diventato così di moda che online ci sono migliaia di video di turisti e di content creator che mostrano e assaggiano i panetti e consigliano come trasportarli e conservarli quando uno deve affrontare un viaggio un po' più lungo. Allora, visto l'interesse, in città anche gastronomie più piccole hanno cominciato a proporre decine di varietà aromatizzate, sono arrivati addirittura a proporne una cinquantina. C'è da considerare che il burro in Francia è un vero e proprio pilastro culturale e gastronomico usato tradizionalmente al posto dell'olio per la sua ricchezza di aromi e per la tecnica di produzione molto particolare. Io ho vissuto una 20 anni in Francia e devo dire che il burro lo trovi praticamente ovunque, ma si tratta di un ottimo prodotto per cui che fa parte appunto di alcuni piatti realizzati in Francia. Le 13:48 minuti e la nostra musica prosegue su Radio Monte Carlo, c'è la nuova di Tommaso Paradiso.

The A-Team ed Sheeran, cancellati i due concerti recenti, quelli del 25 e del 26, a causa delle condizioni meteorologiche severe e dall'arrivo di questa forte tempesta di cui hanno parlato praticamente su tutte le testate internazionali sulla regione. Parliamo del Massachusetts. Anche di musica, perché è di questo che ci cibiamo, e la prossima canzone che appartiene ai Pink Floyd ci permette di ricordare che il 17 ottobre uscirà una nuova edizione speciale di Middle, pubblicato originariamente nel 71. Sarà un vinile Saint-Tropez, e anche questo sarà insomma corredato con un colore molto particolare, cioè l'arancione. Per l'occasione ascoltiamo una canzone che arriva da un altro album ed è Another Brick in the Wall. Loro sono i Pink Floyd.

0: Another Brick in the Wall, sono i Pink Floyd che chiudono la nostra prima ora. Adesso cinema e breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Papa Leone a Lourdes stamattina ha incontrato i vescovi francesi prima di celebrare la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello, il richiamo del pontefice. Nel pomeriggio l'incontro con 7 vittime. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti. La polizia è stata costretta a evacuare le abitazioni vicine. Diversi uomini sono stati arrestati. Si setacciano i vicoli. In campo l'antiterrorismo. A Torino arrestata una 24enne con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe investito con l'auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Era in compagnia del padre, forse vero obiettivo della donna. Carburanti ancora in rialzo, con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23:59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Stop the Dance apre la nostra seconda ora. Brian Ferri, Radio Monte Carlo, le 14:06. Buona domenica da Marco Porticelli e da Gabriele Lobianco con me in regia. Un paio d'ore ancora insieme. Parliamo anche di quanto sia bello correre, magari in un posto che non è la nostra città, perché nasce la Racecation, questa tendenza che sta conquistando sempre di più lo spazio nel mondo dei viaggi, che unisce lo sport, il turismo e i soggiorni brevi. Ci sono dei dati, delle ricerche online relative alle maratone all'estero che sono, pare siano aumentate esponenzialmente rispetto allo scorso anno e pare abbiano raggiunto il livello più alto mai registrato. I viaggiatori cosa fanno? Pensano già a cosa vedere, dove andare a pranzo o a cena, quali esperienze vivere una volta conclusa la competizione, e quindi il termine arriva di conseguenza. L'unione di race, gara e vacation, vacanza, è una formula veramente molto adatta a chi presta attenzione alla forma fisica, allo stile di vita, ma non vuole rinunciare a quella che è la possibilità di esplorare una città, una meta nuova. La competizione rappresenta un po' il punto centrale del viaggio, mentre tutto quello che lo circonda contribuisce poi a completarlo. Uno degli aspetti più interessanti è anche la tendenza alla crescita delle fughe lampo, quelle che durano 24 ore, pensate per concentrare in pochissimo tempo lo sport e il turismo, che a quanto pare stiano funzionando tantissimo, soprattutto per i costi, perché sono decisamente ridotti. Il fatto di soffermarsi soltanto una giornata o un paio di giorni e limita decisamente quello che è il budget. L'obiettivo è vivere comunque una destinazione in maniera intensa, anche quando il tempo a disposizione è soltanto una giornata. La Racecation, non sembra limitarsi alla visita dei monumenti più conosciuti. Per chi viaggia, questo è un modo anche per scoprire la gastronomia, la cultura legata alla cucina, perché dopo aver fatto un po' di fatica è chiaro che ti devi mettere a tavola e cercare di recuperare le energie, quindi bella bella tendenza. La grande musica di Radio Monte Carlo nella domenica pomeriggio, Intermezzo Bianco, lui è Max Gazzè.

All I Know da Goldstone su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di Racecation, cioè la maratona legata al viaggio, la competizione legata al viaggio. Tornando un attimo su questo argomento, moltissimi gli italiani che praticano regolarmente jogging vanno a correre la sera o la mattina e cercano di tenersi in forma. In ogni caso, chi corre cerca di farlo tenendo un passo sostenuto, ignorando completamente un metodo che per esempio arriva dalla Corea del Sud e non credo soltanto da questo paese, che invece invita a una corsa molto più lenta, quasi una camminata veloce, più che una vera e propria corsa. Nel gergo tecnico si chiama slow jogging e chi la pratica si muove ad una velocità compresa fra i 4 e i 6 km all'ora, bruciando il chilometro in un lasso di tempo compreso fra i 10 e i 15 minuti. Il movimento è virale in Corea del Sud, ma è nato in Giappone da un fisiologo. Di fatto rappresenta quello che è un metodo per allenarsi per chi non vuole correre, ma nel contempo non vuole nemmeno camminare lentamente, quindi mantiene in forma il proprio fisico sostenendo una respirazione un pochino più regolare, meno affannosa, e permette magari in questo caso anche di chiacchierare un pochino. 14:15 a Radio Monte Carlo, TLC, questa è Red Lights Special.

0: fatti di maratone, di corse si sarebbero fatti sentire, giustamente ci dicono quella non è una corsa, tra i 10 e i 15 chilometri, 10-15 minuti per un chilometro, effettivamente non è una corsa ma è una camminata veloce che viene denominata appunto slow jogging. Siete su Radio Monte Carlo e sono le 14 e 20 minuti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
9: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

Sunday morning, The Velvet Underground su Radio Monte Carlo. Sempre per restare in tema maratone o competizioni, c'è la storia di questo ragazzo brasiliano che ha preso il tabellone del Monopoly e lo ha trasformato in una gara di corsa per Londra. Lui si chiama Oabe Bayer Barbosa e il suo obiettivo era visitare una dopo l'altra tutte le caselle del Monopoly londinese. Quindi parliamo di Old Kent Road, di Piccadilly, di King's Cross, di Mayfair e tutte le altre. Questa cosa doveva farla a piedi, correndo. Il risultato è un record che è entrato nel Guinness, perché parliamo di 1 ora 31 minuti e 14 secondi per completare questo intero percorso. La cosa incredibile è che non bastava arrivare nei posti giusti, ma ovviamente per dimostrare di esserci stato doveva scattare una fotografia, quindi doveva correre, orientarsi, controllare il percorso e scattare le fotografie necessarie per dimostrare il suo passaggio. A Oxford Street che cosa è successo? Per esempio si è accorto di non aver fotografato, quindi era appena passato ed è tornato indietro per qualche centinaia di metri per scattare la foto e poi ripartire. Il percorso era stato studiato nei minimi dettagli, quindi quali strade prendere, dove tagliare, da quale lato della strada correre. Lui dice di aver memorizzato circa il 95% dell'intero tragitto. Alla fine ha percorso quasi la distanza di una mezza maratona, raccontando di aver vissuto tutto questo praticamente come essere all'interno di un videogioco. Doveva semplicemente raccogliere tutte le caselle prima che finisse il tempo. Il record precedente era di 1 ora 45 minuti e 35 secondi e lui ha raggiunto il suo obiettivo perché lo ha abbassato di oltre 14 minuti. Adesso attendiamo la prossima sfida, che sicuramente sarà molto accattivante. Radio Monte Carlo, le 14:25, adesso sentiamo Jungle.

e vai, l'era Mina su Radio Monte Carlo. Occhi puntati in questi giorni su Cristiano Ronaldo, che è entrato nella sala gremita per sostenere la sua dichiarazione stampa e ha detto di essere molto nervoso, per poi fare ciò che fa da oltre 20 anni. Ci ha parlato alla vigilia dell'esordio della nazionale nella Nation

League contro il Galles dei suoi obiettivi, quello intanto di raggiungere quota 1000 gol tra club e nazionale e conquistare nuovamente la Nations League con il Portogallo. Ha però lasciato intendere che potrebbe esserci un addio alla nazionale qualora non fosse più considerato parte dei piani della squadra, aggiungendo che se anche il presidente della federazione non volesse più puntare su di lui, sarebbe il primo a parlarne direttamente con la dirigenza. Poi, visti gli eventi delle ultime ore, il fatto che comunque sia stato sostituito anche abbastanza rapidamente fa pensare a quello che lui ha dichiarato apertamente, cioè la probabilità che si possa ritirare. Lui ha lasciato intendere che la stagione 2026-27 potrebbe essere l'ultima, ma senza prendere una decisione definitiva. E quindi questo lascia un po' tutti sulle spine, tutti quelli che lo amano ovviamente, legati alle squadre dove lui milita. 14:34 minuti, buona domenica e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Siamo insieme a voi con la nostra grandissima musica e adesso c'è Iola, questa si intitola Starlight.

0: Un'altra chicca, una meraviglia firmata da Radio Monte Carlo con i Verve. Questa era Lucky Man.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Isabella Eleodori. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!

Tony Bennett insieme a Lady Gaga, due grandi voci, alle 14.47 su Radio Monte Carlo. Allora, visto che siamo entrati nel mondo dei viaggi, c'è questa nuova classifica che ricorrentemente si presenta, che misura la forza dei passaporti in base al numero di destinazioni che i viaggiatori europei, in questo caso, possono raggiungere senza visto, con ETA o con visto all'arrivo. La classifica ha inoltre calcolato in quanti paesi è necessario richiedere un visto prima dell'ingresso. Emirati Arabi Uniti e Singapore occupano rispettivamente il primo e il secondo posto, mentre la Malesia è quarta. Considerato il passaporto europeo più forte per i viaggi senza visto, è terzo a livello globale la Spagna, che ha ottenuto un punteggio di mobilità pari a 174, grazie a cui i viaggiatori possono accedere senza visto a 121 paesi e visitarne altri 42 con il visto all'arrivo. In 11 paesi è necessaria però un'ETA, che per entrare in 24 serve un visto. Il Lussemburgo ha ottenuto un punteggio di mobilità a 173, al quinto posto a livello mondiale. I titolari di passaporto possono viaggiare verso 122 destinazioni senza il visto, e in altri 41 invece è possibile arrivare ottenendo comunque un visto all'arrivo. Veniamo anche ai paesi più vicini a noi, compresa l'Italia, perché viene raccontato del Belgio e della Francia, che sono ex aequo e sono al sesto posto. Il punteggio è 173, i titolari possono infatti accedere senza visto a 121 stati. Per 11 paesi invece è necessaria un'ETA e per 25 è richiesto comunque il solito visto. Stesso punteggio per 6 paesi europei che condividono il settimo posto, e finalmente ci siamo anche noi. Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svezia. Non resta che fare le valigie e partire!

questi sono i Train su Radio Monte Carlo. Se siete appassionati di oggetti appartenuti a personaggi del mondo della musica, sappiate che l'1 e il 2 di ottobre ci sarà un'asta molto particolare a Londra. Intanto sono già stati messi in mostra alcuni di questi pezzi curiosi e soprattutto preziosi, tra cui la giacca militare nera e dorata indossata da Michael Jackson negli anni 90, stima che può arrivare sino a 360.000 sterline. Poi c'è un oggetto ancora più affascinante per gli appassionati di musica, cioè il pianoforte Yamaha C3 usato da Freddie Mercury, con una stima tra le 200 e le 400.000 sterline. E poi invece, personaggio ancora in vita, Noel Gallagher degli Oasis, una chitarra usata durante il famoso MTV Unplugged del 1996, storia molto particolare legata anche a questo oggetto. 4 minuti alle 3 del pomeriggio, c'è la grande musica di Radio Monte Carlo e c'è George Benson e Give Me the Night.

0: che si chiama proprio così, Give Me The Night, come il titolo di questa canzone di George Benson, che ci porta all'appuntamento con le breaking news del TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Portato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Sempre a Torino restano in carcere le tre persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato a pezzi nei giorni scorsi a casa di una professoressa. Il GIP ha disposto la custodia cautelare, nonostante la mancanza del pericolo di fuga. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Diverse persone sono state arrestate, ha fatto sapere la polizia, e le case del villaggio vicino sono state evacuate. Indaga l'antiterrorismo. Il richiamo di Papa Leone stamattina a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi francesi e celebrato la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Urne aperte oggi e domani a Reggio Calabria per le elezioni suppletive. Si assegna il seggio della Camera lasciato vuoto da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco. Affluenza impicchiata, alle 12 ha votato solo il 3,43% degli aventi diritto. Primo banco di prova per futuro nazionale. Addio al bar sotto casa, l'Italia ne perde 11 al giorno. L'allarme di Confesercenti: tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 attività. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni con i maggiori ribassi, riduzione più contenuta al sud e nelle isole. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

aprire la nostra terza e ultima ora. Buona domenica da Marco Porticelli e da Gabriele Lobianco, insieme fino alle 4, quindi un'oretta ancora. Intanto abbiamo sentito George Michael, ricordiamo il tributo agli MTV Video Music Awards di questa sera. Ray Somber e Teddy Swims renderanno omaggio a George Michael durante questo appuntamento tributo, che arriva a 40 anni dall'album Fate e a pochi mesi dall'anniversario proprio della sua scomparsa. Arriverà intanto anche George Michael The Fate Tour il 6 di novembre. Sarà pubblicato un album live con 18 registrazioni inedite tratte dal tour di Fate del 1988, e sarà disponibile anche in vinile e un box deluxe con tutte le fotografie mai pubblicate. Insomma, un bel documento per ricordare una carriera strepitosa e un grandissimo artista qual è stato George Michael. La nostra grande musica qua su Radio Monte Carlo. Poi tra poco parliamo di sicurezza informatica. C'è Gracie Abrams e Good Reason.

Lorenzo, che ho conosciuto moltissimi anni fa in una radio in cui lavoravo prima di venire a Radio Monte Carlo. Oggi compie 60 anni, quindi i miei migliori auguri, i nostri migliori auguri a Lorenzo, perché è un giorno molto speciale per lui. Allora, parliamo ancora di musica, parliamo di I Missed Again di Phil Collins, che fa parte di Face Value, il suo primo album da solista e uno dei dischi più venduti negli anni 80. Il 18 settembre scorso è uscita una ristampa su 4 LP che si chiama Face Value, Full Value, ma non è tutto, perché per chi è interessato all'aspetto audio c'è anche una pubblicazione separata in Blu-ray. Questa importantissima ristampa corrisponde anche ai 50 anni di carriera di Phil Collins e ai 150 milioni di copie vendute di dischi da solo e con i Genesis. Tra i materiali più interessanti ci sono delle versioni acustiche spogliate di In the Air Tonight, The Roof is Leaking, registrate per The Other Secret Policeman Ball, che sono due live inediti provenienti dai concerti del 1982 e del 1985, e una versione completa, finora inedita, di Over the Rainbow. Insomma, la vera novità di tutto questo poi è rappresentata dai nuovi mix di quest'anno realizzati da Steven Wilson. Diciamo che ci sono un po' di nomi importanti e dei lavori veramente incredibili per rendere e per valorizzare ancora di più la musica di questo grande artista che è Phil Collins. Sono le 15:17, questo era il pretesto per presentare proprio la prossima canzone di cui abbiamo parlato e con cui abbiamo aperto questo intervento, Phil Collins su Radio Monte Carlo, and I Missed Again.

0: Grande musica su Radio Monte Carlo e soprattutto grandi artisti, questo era Phil Collins. Tra poco invece parliamo dei nostri rischi a livello informatico, perché le minacce sono sempre più frequenti e sempre più abbondanti.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero! Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Going back to my roots era Richie Evans su Radio Monte Carlo. Allora, minacce informatiche. Proprio ieri abbiamo aperto una parentesi dedicata a questo argomento, purtroppo, perché ormai anche attraverso i portali i motori di ricerca riescono ad introdursi in quelle che sono le nostre credenziali, facendoci credere che sia comunque un sito reale. In realtà non è così, ma gli italiani sono sempre più esposti a questo rischio, quello del furto di dati e di credenziali online. C'è un report che viene segnalato dall'osservatorio Cybercrief, dove si dice che l'Italia si trova al terzo posto nel mondo per account rubati attraverso malware e al sesto per email compromesse. Gli attacchi

.net. Per criminali informatici non sono importanti soltanto le chiavi di accesso, quindi le password e gli indirizzi email, ma anche un numero di telefono, un nome, un indirizzo, una singola credenziale possono diventare importanti se vengono combinate con le altre informazioni. Perché non dimentichiamo che esiste il doppio fattore. In questo modo è possibile così costruire l'identità digitale della vittima, usarla per nuove truffe e per ulteriori attacchi. Una recente che si è fatta viva proprio nei mesi estivi è quella dell'ipotetica contravvenzione che ti arriva sull'app IO. Inevitabilmente o lì o comunque ti arriva addirittura un messaggio, un SMS. Devo dire che ci stavo cascando anch'io, perché pensando si trattasse realmente di una contravvenzione ho provato a cliccare. Per fortuna che dalla polizia postale questo link era già stato bloccato e quindi ho evitato di andare avanti, anche perché avrei messo le mie credenziali e avrei pagato probabilmente questa contravvenzione finendo anch'io nella rete di quelli truffati. Quindi molta attenzione, non cliccate mai, soprattutto controllate l'indirizzo che possa essere un indirizzo credibile. Questa è la raccomandazione che arriva dai più esperti. 15:30 minuti, questa è Radio Monte Carlo e adesso ascoltiamo anche Teddy Swims. Yeah.

lui è Marco Mengoni su Radio Monte Carlo. Allora, la NASA ha confermato che due astronauti italiani avranno un posto nelle future missioni Artemis dirette sulla superficie della Luna. Non sono stati resi noti né i nomi dei due prescelti né la missione a cui saranno assegnati. Al centro di questa intesa c'è il modulo abitativo che è stato pensato proprio per permettere agli astronauti di vivere e lavorare sulla Luna, un progetto che è coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana, coinvolta per realizzare quello che potrebbe diventare uno dei primi veri moduli abitativi lunari. L'Italia quindi sta contribuendo a costruire una parte della casa che gli astronauti utilizzeranno nella nuova fase dell'esplorazione lunare, quindi un piccolo pezzo è anche nostro e anche del nostro paese. Allora, novità invece per quello che riguarda la musica, il mondo dei Queen, perché Roger Taylor è tornato con un nuovo album solista, Violence Insane in a Beautiful World, il 18 di settembre. In questi giorni è impegnato in un breve tour britannico, ma il grande appuntamento è per il 7 di ottobre, quando arriverà nei cinema e in IMAX Queen Budapest, concerto dell'86 completamente restaurato in 4K dal team di Peter Jackson. E per l'occasione sentiamo i Queen, eccoli qua con Radio Gaga.

0: su Radio Monte Carlo, ma adesso parliamo del primo treno ad idrogeno inaugurato in India.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A luglio di quest'anno l'India ha inaugurato infatti tra Jind e Sonipat il suo primo treno a idrogeno di produzione nazionale. Il convoglio da 10 carrozze e 2600 passeggeri sfrutta celle a combustibile PAM per una velocità fino a 110 km/h, azzerando emissioni dirette durante la corsa. Nonostante l'obiettivo della National Green Hydrogen Mission, la reale sostenibilità del progetto dipenderà dall'uso di energia rinnovabile per l'elettrolisi. Con la rete indiana già elettrificata al 99,6%, il test sui binari serve ancora soprattutto come laboratorio per valutare costi sicuri.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Pasta un penny.
6: 1, 2, 3, 4!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Ma dove va con quel veicolo?
15: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
14: Però, che design e che capienza.
15: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
14: Allora, via libera a GoApp! Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
19: Mm-hmm.
18: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
25: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
24: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
25: Ha dimenticato i discount.
24: Giusti discount.
25: E ormai non vale più.
24: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Say My Love, lei è Anita Baker, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di due astronauti per la prossima missione, non conosciamo ancora i nomi, ma ci sono buone prospettive per la nostra Italia. Come si allenano gli astronauti? In Alto Adige, per esempio, perché c'è il programma dell'ESA che offre loro una formazione di base in geologia sul campo, preparandoli a documentare e a campionare le formazioni rocciose della superficie marziana presenti in una zona che, guarda caso, è di Aldino in Alto Adige, dove esistono le condizioni ideali proprio per allenarsi nei metodi di osservazione e analisi geologica in futuro, per quello che sarà in futuro la missione planetaria. Per questo motivo le persone che sono state scelte si sono proprio organizzate e allenate in questa zona in occasione dell'edizione di quest'anno della settimana di formazione. Insomma, c'è un minimo di preparazione per poter arrivare a raggiungere questo obiettivo così importante, oltre al fatto che comunque una parte dell'Italia si impegna nel realizzare questi moduli abitativi, come vi ho raccontato qualche minuto fa. Sono le 15:50, state ascoltando Radio Monte Carlo. Parliamo anche degli U2, perché venerdì hanno tenuto un concerto nella Mount Temple Comprehensive School, la scuola di Dublino, scuola superiore, in cui cominciarono a suonare insieme negli anni 70. Hanno suonato davanti a centinaia di ragazzi per festeggiare i loro 50 anni di carriera, inserendo nella scaletta le loro canzoni più famose, queste come With or Without You, One Beautiful Day e tantissime altre. Gli U2 si formarono nel 1976, quando il batterista Larry Mullen Jr. apprese di un comunicato in bacheca, dove si chiedeva proprio di cercare componenti per una band. Di lì cominciò la loro storia e questa grande avventura che li ha portati ai giorni nostri con 50 anni di carriera. L'ultima in ordine proprio di tempo è quella che stiamo per sentire insieme a Martin Garrix, U2, su Radio Monte Carlo. Questa è Fireflies.

0: Circle of Life, Elton John che aprirà il programma di Apple Music Hall, il nuovo spazio musicale inaugurato all'interno della Battersea Power Station di Londra, e il Charlie XCX invece lo chiuderà. Elton John che chiude anche, tra l'altro, l'appuntamento di quest'oggi, le tre ore trascorse insieme. Io sono Marco Porticelli, ringrazio con me Gabriele Lobianco in regia, tutti voi e chiaramente anche Marco Fullone per la splendida playlist. La musica continua tra qualche minuto, sarete in compagnia di Silvia Notargiani. Giacomo, l'appuntamento con me per il prossimo weekend, cambiano un po' le fasce, la prossima settimana vi darò la sveglia, ci sentiremo a partire dalle 7 del mattino. Una buona settimana a tutti e subito breaking news del TGcom 24. Ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Per l'allarme esplosivi scattato vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti, sono state arrestate 5 persone. Accusate formalmente di terrorismo, avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case vicine. La messa di Papa Leone stamattina a Lourdes. La Chiesa riconosca i suoi errori, le sue parole davanti a 150.000 fedeli. Il richiamo ai vescovi francesi: gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Carburanti ancora in rialzo, con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23.59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Una delle parti di chitarra più bella della storia del rock, non solo direi una canzone veramente immortale che viene dal 1978 dai Straits, Sultans of Swing, bellissimo aver iniziato così per le nostre tre ore insieme qui su Radio Monte Carlo in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, ben trovati, buona domenica 27 settembre. Come state amici? Come sta andando questa domenica? Saluto anche la mia squadra, ritrovo Gabriele Lobianco in regia a Milano, Masino invece qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica, questa canzone ce ne ha data prova, ma chiaramente ce ne saranno di bellissime. Saluto anche Marco Porticelli che ritroverete il prossimo fine settimana. Allora, parleremo della giornata mondiale del turismo che si celebra proprio oggi, della Milano Fashion Week che sta volgendo al termine, edizione di grandissimo successo, poi tante notizie, tante curiosità che vengono dal mondo della musica. Come sempre parleremo anche dell'evento attesissimo di questa sera in programma a Los Angeles con tantissime star che insomma prenderanno il palco. Oh, prenderà il palco anche a partire da novembre Malika Ayane con il suo tour teatrale. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questo tour teatrale, tra l'altro la scorsa settimana è stata ospite qui a Radio Monte Carlo di Rosaria e Filippo. Ce l'ascoltiamo con Detto tra noi.

Charlie Puth All Along dal 2017 qui su Radio Monte Carlo, 16:15 minuti. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 27 settembre. Oggi celebriamo in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Turismo, una ricorrenza istituita dall'Organizzazione Mondiale del Turismo il 27 settembre del 1980, e per l'Italia i numeri di questo settore raccontano una storia di grande vitalità, perché i dati recenti posizionano proprio il nostro paese tra le mete più amate del mondo, registrando delle cifre da record per presenze e visitatori stranieri ogni anno. Possiamo vedere tutto questo, però oltre alle grandi città d'arte c'è un trend che è in forte crescita, che spesso abbiamo raccontato: la ricerca di esperienze autentiche e sostenibili, dove si possono fare quando si va alla ricerca magari di luoghi un po' meno conosciuti, come per esempio i piccoli borghi, e questo si può vivere attraverso questa forma di turismo, il turismo rurale, in cui si conoscono queste mete meno affollate per ritrovare ritmi più umani, fare scorta di bellezza, di grande tradizione. Un paese come il nostro, insomma, di tradizioni e anche molto variegate, ne regala veramente tante, quindi una bellissima giornata questa da celebrare. La nostra musica in questa domenica è meravigliosa. Adesso torniamo nel 1982 con Sir Paul McCartney e Stevie Wonder.

0: E le differenze sono sempre un'occasione di crescita e arricchimento personale e anche sociale, un po' il senso di questa Ebony and Ivory, Paul McCartney, Stevie Wonder qui su Radio Monte Carlo. Amici, c'è un mistero antico quanto il mondo che in questi giorni sta tornando a far parlare la scienza e l'archeologia, e tra poco ne parliamo qui su Radio Monte Carlo. He's a
1: real nowhere man. Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Mille, mille e ancora mille.
8: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
9: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata. Canale 5.

Siamo tornati all'inizio degli anni 80, nell'82 con Donald Fagen, IGY, qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 16 e 27 minuti. Avrete visto, amici, sicuramente in rete le immagini di quella montagna in Turchia, nel sito di Dura Pinar, che nasconde tra le rocce una sagoma perfettamente identica allo scavo di una nave. Bene, quello che sembrava soltanto un racconto biblico o un'illusione della natura sta riaprendo un dibattito veramente incredibile tra ricercatori, archeologi e scienziati, perché radar alla mano, un team internazionale sostiene di aver trovato cavità e materiali organici

fascino del mito resta intatto, un po' sospeso tra la fede, geologia, il sogno mai spento di svelare uno dei più grandi enigmi della storia. Quindi scopriremo che cosa sarà effettivamente, se sono rocce e basta, oppure se si tratta della vera Arca di Noè. E in questo caso allora potremmo iniziare a raccontare anche tutta la storia che la riguarda per bene. Buona domenica a tutti voi, questa è Radio Monte Carlo, c'è anche Celeste, Stop This Flame.

Sono passati un po' di anni da quando uscì Quest'amore impossibile come singolo, era il 2004, Tiro Mancino, band sempre molto raffinata che ritroviamo con piacere qui su Radio Monte Carlo, un frontman incredibile, veramente un artista molto completo, Federico Zampaglioni, che oltre ad essere un musicista bravissimo, un chitarrista sopraffino, è anche un regista particolarmente bravo e anche illuminato, direi. Lui spazia molto con i suoi film, dalla commedia noir all'horror. L'horror, il primo film fu Nero bifamiliare del 2007, l'ultimo The Well, un diciamo horror, particolarmente horror, del 2023. Chissà se come i giovani di oggi, quando lui va al cinema, partecipa a questo rito collettivo della visione condivisa in chat con altri amici e si commentano i film, perché pare essere un trend tra i più giovani. Forse lui appartiene un pochino di più alla vecchia scuola, cioè quelli che guardano il film e si godono il momento e basta così. Buona domenica con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: La voce di Randy Crawford dall'81 con You Might Need Somebody qui su Radio Monte Carlo, e tra pochissimo torniamo con una delle canzoni più sensuali e malinconiche dagli anni 90. State con noi.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Claudio Di Leo. Vi aspetto ogni weekend dalle 16 alle 19 solo su Radio Monte Carlo. Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecil. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
5: Infoline, bluenotemilano.com.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

La magia intramontabile di questa Wicked Game, Chris Isaak dal 91 qui su Radio Monte Carlo, quella stessa vertigine malinconica, quell'ossessione romantica e cruda tipica proprio della scrittura di Chris Isaak, che insomma ci ha regalato ovviamente con tantissime canzoni. Oggi potrebbe avere anche un nuovo volto, perché grandi artisti stanno nascendo, sono nati e si apprestano a diventare magari anche delle leggende. Ecco, uno di questi potrebbe essere Somber, 19 anni, newyorkese, è partito dalla sua stanza con un computer e un'urgenza viscerale di raccontarsi, trasformandosi in pochissimo tempo in uno dei fenomeni più magnetici della nuova scena pop mondiale. Un percorso che è stata una scalata, perché ha ricevuto tantissimi premi, a partire dai Video Music Awards, la candidatura ai Grammy come Best New Artist, e è arrivato anche il suo ultimo singolo, una nuova canzone che è un pugno nello stomaco, amici, si intitola My Body Isn't Ready, un pezzo veramente viscerale, bellissimo, che esplora la paura dell'imperfezione, anche l'ansia di mostrare il proprio corpo, e molti dicono che insomma già si appresta a ricevere proprio altri premi per proprio questo brano e anche album meraviglioso. Ce l'ascoltiamo, Somber, My Body Isn't Ready, qui su Radio Monte Carlo.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were Boy, qui su Radio Monte Carlo, un 2025 che per lei si è chiuso benissimo perché è stata eletta la quinta musicista a superare la soglia del miliardo di dollari, quindi vediamo come chiuderà questo 2026. State con noi con la grande musica di Radio Monte Carlo, per voi Chic, Good Times.

0: Gli Chic, il loro suono inconfondibile, questa Good Times dal 79 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo arriva puntuale l'appuntamento con il TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case di un villaggio vicino. Sul caso indaga l'antiterrorismo. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio di 45 anni impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il 54enne conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Deve rispondere di omicidio stradale. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Trasportato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. La Svizzera non diventa più neutrale. Nel referendum sull'irrigidimento del concetto di neutralità in politica estera, il 71% degli elettori ha votato no. Se fosse passato il sì, sarebbe stato impossibile per Berna imporre sanzioni alla Russia, che invece rimangono in vigore. 14 anni dopo, Max Biaggi, un italiano, torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona, a bordo della sua Ducati Panigale V4R, con 2 gare d'anticipo. L'anno prossimo correrà in MotoGP sulla Desmo 16 del team VR46. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un incidente tra Ponte Oglio e Seriate in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso invece sull'A12 tra Sestri Levante e Genova Nervi, viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un incidente crea 1 chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Infine, sulla statale 52 Carnica si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Lozzo di Cadore e Cima Gogna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

La voce inarrivabile di Whitney Houston, One Moment in Time, qui su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in questo 27 settembre. In mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 19. Allora, oggi Milano chiude una settimana della moda da record, amici. Oltre 200 appuntamenti, 60 sfilate e un'affluenza, soprattutto di addetti ai lavori, cresciuta di oltre il 10%. Allora, tutto iniziato con lo spettacolo monumentale di Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele, diretto da Anna Wintour, ma la vera immagine, simbolo di questi giorni, è diventata anche virale in un istante: le espressioni di Miuccia Prada e Alessandro Michele seduti in prima fila, catturati tra il divertimento, lo smarrimento e il meravigliato di fronte ai robot umanoidi che sfilavano insieme ai tanti protagonisti, compresi grandi star, celebrities, c'erano anche tantissimi sportivi. Un fermo immagine perfetto per questo scontro ravvicinato tra la sartorialità pura che è stata portata proprio in scena con tantissimi capi meravigliosi e la tecnologia del futuro. Quindi si chiude questa settimana della moda, quindi Milano tornerà a camminare in modo un pochino più lento, meno frenetico, proprio adesso alle 17 partiva l'ultima sfilata di Miguel Vieira e poi insomma si passerà alla giornata di domani, quando si passerà il testimone alla giornata conclusiva interamente digitale, che poi magari vi racconterò. State con noi in questa domenica, la nostra grande musica con The Weeknd, Dancing in the Flames.

I do. I do you. Harry Styles su Radio Monte Carlo. Amici, belle notizie che arrivano dalla America's Cup Napoli. Luna Rossa ha vinto anche il match race finale contro Emirates Team New Zealand. Ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup a Napoli dopo aver dominato la fase a round robin con 71 punti su 80, staccando i neozelandesi fermi a 56. Sì, sono pre-regate, però il gioco, lo sappiamo, si farà duro a maggio 2027, quando ci sarà l'inizio delle selezioni degli sfidanti. Però insomma, vincere anche in questa fase insomma inorgoglisce sempre, quindi complimenti a tutto il team di Luna Rossa. Buona domenica a tutti voi, bentrovati ancora in questo 27 settembre, 17:17 minuti, una bella domenica fatta anche e soprattutto direi di grande musica per voi. Pino Daniele, Che male c'è. Abbraccio.

0: Un artista che ci manca incredibilmente, ma che con le sue canzoni è sempre un po' vicino a noi, Pino Daniele, che male c'è, qui su Radio Monte Carlo. Filorga ha contribuito a riscrivere il concetto di skincare. Non più contrastare i segni del tempo, ma aiutare la pelle a mantenersi compatta, elastica e luminosa. È questa la filosofia di Filorga Pro Collagenen Micro Growth Factor. Il siero ultraliftante aiuta a stimolare la produzione di collagene con un rapido effetto tensore. La crema liftante rassodante aiuta a ridefinire i contorni del viso, mentre il siero occhi regala allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Una routine pro-age completa da mattina a sera. Scoprite di più su filorga.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan, qui su Radio Monte Carlo, 17:28 minuti, buona domenica a tutti voi. Allora amici, ieri c'è stato il Gran Premio di Azerbaijan, ha visto trionfare Russell, le Ferrari sotto il podio con Leclerc quarto, Hamilton sesto e il nostro Kimi Antonelli quinto. Lui ci regala sempre degli sprint pazzeschi, questa volta però insomma è stata una gara, quella di Baku, che ha messo veramente a dura prova il nostro campione, che è scattato indietro dopo il contatto con il muro in qualifica e ha dovuto sfoderare una grande grinta in gara per risalire fino alla quinta posizione e limitare tutti i danni. Allora, un weekend sicuramente complesso che dimostra quanto la Formula 1 moderna sia prima di tutto una sfida di resistenza fisica e mentale. Questi atleti si devono preparare

Musica, ne abbiamo parlato insomma qualche settimana fa. Comunque, a soli 20 anni, Antonelli ci sta insegnando che per rimontare e puntare al vertice non basta soltanto il talento che lui ha, il carattere che lui ha, però sicuramente anche tanto sacrificio e poi disciplina ferrea. Prossimo appuntamento con la Formula 1, la gara il 4 ottobre per il Gran Premio del Bahrain, quindi sicuramente ne parleremo. La nostra musica in questa domenica anche con Camrad.

Robbie Williams Supreme dal 2000 qui su Radio Monte Carlo, un artista simpatico, irriverente, anche molto generoso. Qualche giorno fa purtroppo è stato cancellato un suo concerto a Lima e purtroppo insomma non ha potuto esibirsi davanti a tutti i suoi fan, ma che ha fatto? Talmente generoso che è uscito dall'albergo e ha regalato un'esibizione per tutti coloro che erano lì in attesa. Bravissimo, bellissimo veramente anche questo suo modo di rendere partecipi i suoi fan. 17:37 minuti, buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati qui su Radio Monte Carlo. Nuova musica, che meraviglia, i Rolling Stones che reinterpretano Anyway Now's. Questa una canzone meravigliosa che fa parte del loro ultimo album Foreign Tongues e questa si intitola You Know I'm No Good. Rolling Stones su Radio Monte Carlo.

0: Non è mai facile riprendere una canzone di un altro artista e farla propria, in questo caso You Know I'm No Good, canzone del 2007 di Amy Winehouse, ma loro sono i Rolling Stones e tutto possono. State con noi, buona domenica, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fai

Guilty dall'80 su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi. Allora, ve l'ho anticipato poco fa, domani ci sarà la giornata conclusiva della settimana della moda, settimana della moda che si chiude oggi, però domani è in programma la giornata digitale, l'appuntamento che chiude proprio ufficialmente il calendario della settimana della moda milanese. Mentre i riflettori delle passerelle fisiche, le feste in città si spengono proprio oggi, il lunedì conclusivo trasferisce l'intera manifestazione sul web e sui canali ufficiali della Camera Nazionale della Moda Italiana. Quindi non ci sarà nessun invito fisico o parterre per partecipare, ma tutto avverrà online. Perché? Perché ci saranno video caricati dai vari brand, short movie, fashion film, lookbook, video, sfilate preregistrate, proprio per dare l'opportunità a tutti quanti di vedere che cosa è accaduto durante questa settimana della moda milanese. Bellissimo, insomma, un ponte, no? Anche tra ciò che accade nel mondo della moda e le persone normali che magari vogliono seguire. State con noi, la nostra musica con Olivia Dean.

Parlavamo di cover poco fa, eccone una di Giorgia, straordinaria talento che ha preso questa canzone di Jovanotti, Le tasche piene di sassi, nel 2018 l'ha reinterpretata e l'ha inserita all'interno dell'album di cover Pop Art, in cui reinterpretava grandi canzoni che le stanno a cuore. Allora, il gran finale del suo tour G-Las Call si sta appunto per verificarsi con ultime date. Domani 28 settembre all'Arena di Verona, Giorgia grande protagonista, il 3 ottobre invece sarà a Milano, quindi due occasioni per ascoltare questa straordinaria voce meravigliosa, sempre molto sensibile, con delle canzoni che ci accompagnano veramente da tanto tempo. La nostra musica con Jamiroquai.

0: musica dei Jamiroquai qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo appuntamento con l'informazione, le news con TGcom 24, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Bentrovati da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. Evacuate le case vicine. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP, di proprietà del gruppo Azero Socar, decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato a casa della professoressa Nicole Formichetti a Torino. Oltre a lei sono coinvolti anche il 26enne che ha denunciato il delitto e una italo-filippina di 22 anni. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si consolida l'alta pressione subtropicale sull'Italia e sulla regione alpina. Ci accompagnerà almeno fino alla fine di settembre, ma probabilmente anche a inizio ottobre. Sole, tempo stabile e assenza di piogge significative segneranno così la prossima settimana, che vedrà anche una nuova fase di caldo anomalo, particolarmente al centro-nord e sulla Sardegna, dove nella giornata di domani si sfioreranno i 29-30 gradi. Per quanto riguarda il tempo di lunedì, nulla da segnalare, salvo poche nubi di modesta entità intorno ai rilievi nel pomeriggio. Anche sul Principato di Monaco la settimana inizierà con sole e clima estivo fuori stagione. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per veicolo in avaria invece tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla 7, 3 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore, si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Gorgonzola. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Un capolavoro della musica, Trouble by Coldplay, dal 2001, da un album altrettanto capolavoro, il loro album d'esordio, Parachutes, che per quanto mi riguarda ho consumato dalla prima all'ultima canzone, immagino anche molti di voi. Bellissimo aver ritrovato proprio questa canzone nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. A proposito, i Coldplay non sembrano avere intenzione di fermarsi, perché questo Music of the Spheres World Tour è pronto a entrare anche in questa nuova fase nel 2027, con questo calendario che prevede 138 date ancora non uscite, non pubblicate, quindi non sappiamo molto. Hanno soltanto detto che hanno ancora voglia di suonare tantissimo, e qui arriva la domanda che interessa poi direttamente i fan italiani: ci sarà anche l'Italia in mezzo? Perché insomma le aree di interesse sarebbero Sud America, Stati Uniti e Europa. Con noi hanno un ottimo rapporto, devo dire, i Coldplay, perché quando arrivano in Italia insomma sentono e ricevono tutto l'affetto dei fan italiani che li seguono dagli esordi praticamente, e quindi stiamo aspettando. Novembre-dicembre dovrebbe essere il periodo giusto, quanto si dice appunto da Rumors, per sapere di più su queste date e se ci sarà appunto l'Italia. Buona domenica a tutti voi, io sono Silvia Notargiacomo, vi accompagnerò ancora per un'ora fino alle 19 con la grande musica di Radio Monte Carlo. Per voi, Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

R.E.M. Live in New York su Radio Monte Carlo, ancora ben trovati, 18 minuti di questa domenica 27 settembre. Allora, abbiamo aperto le nostre tre ore insieme con la giornata mondiale del turismo che si celebra proprio oggi e ci sono amici dati molto molto importanti che riguardano il turismo pet friendly, che sta battendo ogni record con un aumento esponenziale nelle ricerche di hotel, spiagge, persino compagnie aeree che accettano gli animali a bordo. Sappiamo di questa grande rivoluzione soprattutto per i viaggi aerei, che consentono adesso anche il viaggio a bordo di animali di media e grande taglia. È una crescita importante che dimostra sicuramente anche la maggiore sensibilità sul tema, e di questo siamo assolutamente contenti. Amici, quando parliamo di animali noi insomma ci facciamo venire il cuore grande, perché così, perché sono meravigliosi i nostri amici a quattro zampe. A quattro zampe, certo, per forza sono animali, è ovvio, no? Buona domenica a tutti voi su Radio Monte Carlo.

0: Cannon, Tell Me dall'88 qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, c'è stato un tempo in cui tutta la cultura pop passava da un solo canale televisivo musicale e dai tanti palchi dedicati alla musica, ovviamente dal vivo. Questa sera il grande evento a Los Angeles e tra poco ne parliamo. He's a
1: real nowhere man. Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

Dal 72 Chicago Saturday in the Park, qui su Radio Monte Carlo, 18:30. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati. Allora, questa sera Los Angeles, direttamente dallo scenografico Peacock Theater, andrà in scena appunto la notte più attesa e glamour dell'anno. Ne abbiamo già parlato ieri, gli MTV Video Music Awards, che tornano proprio a Los Angeles dopo un periodo di assenza. L'attesa è alle stelle, soprattutto per lei, la regina indiscutibile della pop culture. Stiamo parlando chiaramente di Madonna, che torna dopo 23 anni su quel palco, sbarcata in California da dominatrice assoluta con ben 11 nomination. Chissà che cosa ci regalerà. L'ultima volta, lo abbiamo già detto ieri, insomma, quel bacio, no? Famosissimo con Britney Spears. Padrone di casa sarà Snoop Dogg, ma ci saranno anche dei momenti molto molto importanti legati a grandi miti degli anni 80 e 90, perché ci sarà questo tributo imperdibile a George Michael e poi un premio molto prestigioso per i Nirvana, per il Video Vanguard Award, che arriverà proprio a questa straordinaria band qualche giorno fa abbiamo celebrato in qualche modo, perché il 24 settembre del 91 veniva pubblicato uno degli album più belli della storia della musica. Sto parlando di Nevermind. Quindi questa occasione arriva proprio in un'atmosfera di festa per la ricorrenza così importante di questa pubblicazione, che insomma ha accompagnato veramente generazioni, possiamo assolutamente dirlo. Quindi appuntamento a questa notte sostanzialmente con questa bellissima manifestazione musicale, seguitissima non soltanto dai più giovani ma anche, io direi, anche dai nostalgici di quel canale musicale che tutti quanti abbiamo acceso quando eravamo ragazzini per vedere i videoclip delle nostre band del cuore, dei nostri artisti del cuore. Buona domenica a tutti voi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Charlie Gere, Cat Burns, questa è Small Talk.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway dal 2013 qui su Radio Monte Carlo. Stiamo attendendo in tanti il 23 ottobre, quando uscirà Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini, un'uscita che è arrivata un po' a sorpresa a 3 mesi dalla conclusione, tra l'altro, del tour più importante della sua carriera, registrato a Londra. Ci tiene a precisare che non ci sia stato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non abbiamo dubbi, perché Cesare Cremonini è un artista veramente poliedrico, uno di quelli che intanto suona tutto, ultimamente anche il sax, lo abbiamo visto, e non solo, insomma, è sempre molto dedito a strutturare chiaramente il proprio lavoro, così come si faceva un tempo. E poi dal 27 novembre, proprio con Amateur, tornerà anche nei Palasport con le prime date che sono state già annunciate. Un bellissimo ritorno di cui siamo molto felici. Buona domenica, amici, state con noi su Radio Monte Carlo.

0: Heaven dal 1984. Buona domenica, amici. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giancarlo Cattaneo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria,
7: ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura Xpir?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono PID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

Walking on Broken Glass, Annie Lennox dal 92 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati amici. E allora andiamo in Inghilterra perché il primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham, si è fatto portavoce di una bella rivoluzione che riguarda il modo di vivere le partite allo stadio. Sono 40 anni che i tifosi che si recano negli stadi non possono bere e consumare alcolici. Lui è un grande tifoso dell'Everton e chiede la cancellazione di uno dei tabù più antichi del calcio britannico, il divieto di bere birra sulle gradinate davanti al campo. Una legge che è nata negli anni 80 e che oggi i tifosi definiscono del tutto superata. Anche lui in realtà figlia di un'era in cui il calcio e soprattutto il tifo era tutta un'altra cosa, e adesso insomma siamo in un'altra era, in un'altra epoca le cose potrebbero essere decisamente migliori, anche perché c'è una situazione un po' paradossale. Negli stessi impianti inglesi si può sorseggiare un drink se si assiste a un concerto pop, e giustamente questa è la riflessione, perché per un concerto sì e per una partita di calcio no. Vediamo come andrà a finire. Buona domenica a tutti voi, 18:52 minuti, questa è Radio Monte Carlo, state con noi.

0: Ed Sheeran, Perfect, qui su Radio Monte Carlo. Noi così ci salutiamo, amici, grazie per averci scelto come sempre, grazie a Gabriele Lobianco, Masino in regia, Claudia De Rio, Marco Fullone. Vi lascio in compagnia di Giorgia Venturini con il suo Sunday Music e poi TGCOM 24, Meteo, Autotraffic che arrivano subito con me, Silvia Notar Giacomo. Appuntamento al prossimo weekend, state bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar, i limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dialoghi con Teheran. Mi aspetto altri colloqui in settimana, ha rivelato in un'intervista telefonica ad Axios. Vogliono concludere un accordo, ma io no. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Penso continuamente di riprendere gli attacchi. Vela a Napoli il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma, vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si consolida l'alta pressione subtropicale sull'Italia e sulla regione alpina. Ci accompagnerà almeno fino alla fine di settembre, ma probabilmente anche a inizio ottobre. Sole, tempo stabile e assenza di piogge significative segneranno così la prossima settimana, che vedrà anche una nuova fase di caldo anomalo, particolarmente al centro-nord e sulla Sardegna, dove nella giornata di domani si sfioreranno i 29-30 gradi. Per quanto riguarda il tempo di lunedì, nulla da segnalare, salvo poche nubi di modesta entità intorno ai rilievi nel pomeriggio. Anche sul Principato di Monaco la settimana inizierà con sole e clima estivo fuori stagione. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione Milano. 3 km di incolonnamenti per veicolo in fiamme invece sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio per la variante viaggiando verso Bologna. sulla diramazione A8 A26 Gallarate Gattico, 2 km di coda per lavori tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 Milano Varese procedendo verso quest'ultima. 2 km di incrollamenti per cantieri anche sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Ponte Nuovo di Magenta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music.
10: Sunday music.
9: Musica di gran classe per la tua domenica sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Sunday music.
11: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare qui su Radio Monte Carlo in questo 27 settembre. Come state? Io spero benissimo. Sono Giorgia Venturini e per chi ancora non lo sapesse, il weekend qui ci divertiamo con 3 ore di grande musica e curiosità dalle 19 alle 22. Non sono sola, infatti con me c'è Giulio Bartolomei in redazione e Giulio Corbelli in regia. Perfetto, siamo tutti e siamo pronti per partire. Lo facciamo con un vero signore della musica, chi se lo dimentica. Il suo concerto ad Umbria Jazz di quest'estate? Direi che è difficile. Lui è Sting su Radio Monte Carlo con Fragile.
2: Radio Monte Carlo.
10: Sunday Music.

0: In questa domenica di settembre che profuma già di ottobre c'è il Sunday Music a farvi compagnia. Siete pronti per altra grande musica? Siamo solo all'inizio di questo appuntamento insieme e non sapete davvero cosa vi aspetta. Solo a pensarci ho i brividi. Restate con me per emozionarvi ancora, ancora e ancora.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dirti un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Questa è Radio Monte Carlo e state ascoltando il Sunday Music con me, la vostra Giorgia Venturini, e in questa domenica ritroviamo una canzone registrata ai Musicland Studios di Monaco di Baviera tra l'inizio e la metà del 75. Il leader degli Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, qui ha composto un brano al pianoforte negli ultimi giorni di registrazione e lo ha fatto molto velocemente. La band infatti aveva già registrato tutti gli altri brani per l'album Face the Music, ma Lynne tra questi non vedeva un singolo forte. Così una mattina mandò la band fuori dallo studio. Mentre loro giocavano a calcio, lui seduto al pianoforte suonava il riff di apertura che divenne la base della canzone. Più tardi il resto della band entrò e registrò la base musicale. Il risultato, un successo ancora oggi incredibile. Su Radio Monte Carlo, Evil Woman.
2: Radio Monte Carlo,
1: Sunday Music.

0: Un autunno pieno di sapori, colori e calore è quello che ci aspetta e che vivremo insieme durante tutti i prossimi weekend qui su Radio Monte Carlo con il Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: Sunday Music su Radio Monte Carlo, io sono Giorgia Venturini, adesso un brano dell'86 che riflette sulla perdita dell'innocenza e della sincerità nei rapporti umani e nella società, un testo profondo scritto dalla penna magica di Gary Kemp. Era stato estratto come terzo singolo da un album che ha fatto davvero la storia, ovvero Through the Barricades. Su Radio Monte Carlo ci sono gli Spandau Ballet di How Many Lies.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela, li segui vivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega con la sua Ducati Panigale V4R si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
15: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si consolida l'alta pressione subtropicale sull'Italia e sulla regione alpina. Ci accompagnerà almeno fino alla fine di settembre, ma probabilmente anche a inizio ottobre. Sole, tempo stabile e assenza di piogge significative segneranno così la prossima settimana, che vedrà anche una nuova fase di caldo anomalo, particolarmente al centro-nord e sulla Sardegna, dove nella giornata di domani si sfioreranno i 29-30 gradi. Per quanto riguarda il tempo di lunedì, nulla da segnalare, salvo poche nubi di modesta entità intorno ai rilievi nel pomeriggio. Anche sul Principato di Monaco la settimana inizierà con sole e clima estivo fuori stagione. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si resta in coda per 1 chilometro, causa lavori tra Gallarate Nord e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A14 per 2 chilometri tra Val di Sangro e Ortona, viaggiando verso Pescara. Sulla A16 3 chilometri di coda, sempre per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Ancora incolonnamenti per cantieri, questa volta sull'A26 tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno, procedendo verso Genova Voltri. Infine, sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana, si segnalano rallentamenti a causa di perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Curno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Continua con la seconda ora il nostro appuntamento con il Sunday Music qui su Radio Monte Carlo. Giorgia Venturini qui con voi, pronta a farvi scoprire ancora una volta un brano che non smette mai di sorprenderci ed emozionarci. Siamo nel 1980 e questi 46 anni non hanno tolto un briciolo di magia al viaggio nel vento che questo brano sa farci fare. Su Radio Monte Carlo, Christopher Cross, questa è la sua Ride Like the Wind.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: continua questa domenica sera con il Sunday Music, con me Giorgia Venturini, la protagonista di questa sera, ma ovviamente la grande musica di Radio Monte Carlo, che potete ascoltare anche scaricando gratuitamente la nostra app per averla sempre a portata di mano.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: He's a real nowhere man.
3: Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Basta un Penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Basta un Penny.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa!
12: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Su Radio Monte Carlo il Sunday Music prosegue con un brano irresistibile del 1983 che parla di ballare e sentirsi liberi. Tutto ciò di cui ho bisogno è scatenarmi, dice Algerone il testo di questa canzone. Infatti il suo messaggio è semplice e festoso. Parla di ballare, di esprimersi liberamente e di lasciarsi andare. Il ritornello in cui dice posso essere tutto ciò che voglio e tutto ciò di cui ho bisogno è scatenarmi, direi che coglie perfettamente questa atmosfera spensierata. Serata è davvero allegra. Siete pronti a lasciarvi andare? Su Radio Monte Carlo lo facciamo con Boogie Down.
3: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Una domenica che scorre tra grandi canzoni e tante curiosità, quella in compagnia del Sunday Music di Radio Monte Carlo. Sono Giorgia Venturini e il nostro viaggio nella musica continua. Restate con me.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
2: Mm-hmm.
1: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
11: Siete su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music. Arriva adesso una canzone che è un vero esempio di puro synth pop alla maniera unica dei Talk Talk, a scriverlo un Mark Hollis in stato di grazia e pubblicato nell'84 come secondo singolo estratto dal secondo e forse più famoso album in studio del gruppo, ovvero It's My Life, un brano che si ispira al romanzo cult del 71 The Dice Man, l'uomo dei dadi di Luke Reinhardt, e che in questa canzone si esprime in una bizzarra ricerca di un'evasione o di un cambiamento radicale. Immergiamoci negli anni 80 dei Talk Talk, qui con la loro Such a Shame su Radio Monte Carlo.
12: Radio Monte Carlo.
10: Sunday Music.

0: finisce la seconda ora del nostro Sunday Music, ma restate con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo torna tra poco.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
4: Sunday Music.
3: Musica di gran classe per la tua domenica sera.
4: Radio Monte Carlo.
3: Sunday Music.
0: Terza e ultima ora del Sunday Music in questa serata di fine settembre con me, Giorgia Venturini, su Radio Monte Carlo, e continuiamo con un brano degli scozzesi Love and Money, che nasconde un testo ferocemente ironico scritto dal frontman James Grant per prendere in giro i predicatori televisivi evangelici dell'epoca. Stiamo parlando dell'88 e un batterista leggendario partecipò alla registrazione del brano, Jeff Porcaro, lo storico cofondatore dei Toto. Su Radio Monte Carlo, Alleluia Man, i Love and Money.
1: Radio Monte Carlo.
4: Sunday Music.
5: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Un weekend sta per concludersi, ma noi del Sunday Music abbiamo ancora tantissima grande musica da farvi ascoltare. Per noi il lunedì è qualcosa di molto, molto lontano. Continuiamo a sognare tra poco, sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.

0: house.fileni.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
7: Le mele di Marlene.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
7: Mi fa innamorare.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music. Sunday music.
10: Continua su Radio Monte Carlo il Sunday Music con me, Giorgia Venturini. Adesso parliamo di Billy Idol, che nella sua biografia racconta di quando ha iniziato a frequentare Christie Brinkley. Dice che lei è stata la prima persona con cui è riuscito a parlare davvero e che passavano ore semplicemente a chiacchierare. Questa è stata l'ispirazione per Tell Her About It. Il brano parla semplicemente di un momento di illuminazione per Joel, quando ha capito che si poteva davvero avere un'anima gemella. Joel e Brinkley si sono conosciuti nell'82, si sono sposati nell'85 e hanno divorziato nel 94, ma l'amore è stato fortissimo. Ascoltiamolo su Radio Monte Carlo, Billy Joel con Tell Her About It.
6: Radio Monte Carlo.
9: Sunday Music.

0: Il Sunday Music resta con voi fino alle 22, ma ricordatevi che la musica di Radio Monte Carlo continua in grande stile. Vi ricordo infatti che subito dopo di noi ci aspetta la dolcissima Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.

0: story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
15: Prossimamente live, in concerto.
16: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
15: Infolani, bluenotemilano.com.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
21: L'appuntamento con il Sunday Music prosegue su Radio Monte Carlo e come sapete spesso ci capita di raccontare le storie delle canzoni e i giri pazzeschi che spesso fanno. La prossima ad esempio è un brano scritto da Bobby Sharp nel 61, inciso poi quello stesso anno da Ray Charles, ma resa davvero famosa con la sua versione blues e passionale nell'87 dalla voce unica di un vero gigante della musica, lui, Joe Cocker, qui su Radio Monte Carlo con Unchain My Heart.
22: Radio Monte Carlo.
23: Sunday Music.

0: Non riesco mai a spiegarmi come possa volare il tempo così velocemente. Anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Un grande grazie a Giulio Corbelli regia e a Giulio Bartolomei redazione e anche a tutti voi per essere stati con noi. Noi ci ritroviamo il prossimo fine settimana, è tutto dalla vostra Giorgia Venturini e la linea passa alla nostra Maggie Charton con Monte Carlo nei Story. A voi l'augurio di una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, sono felice di essere insieme a voi ed iniziare un'altra serata alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Grazie a Mattia Brena in regia con me e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Oggi è domenica 27 settembre, l'estate sta per finire ma noi facciamo finta di niente e torniamo ancora per un attimo al sole, al mare e a quella malinconia che sa tanto d'estate con un grande classico di Bruno Martino del 1960. All'inizio aveva un titolo ancora più esplicito, Odio l'estate, un'estate legata a un amore finito, ai ricordi, alla nostalgia, e qualche anno dopo quella melodia italiana arrivò nelle mani e nella voce di João Gilberto, che trasformò con la sua sensibilità brasiliana in una straordinaria bossa nova. Gilberto aveva conosciuto il brano proprio durante una tournée italiana negli anni 60. Iniziamo la nostra serata a Monte Carlo Night Story con João Gilberto, Estate.
2: Monte Carlo Night Story.

tempestade. Sem calda, come e bate que eu perdoo.

0: Questa è Monte Carlo Night Story, torniamo fra poco con la regina di Radio Monte Carlo. Tra poco arriva la voce di Sade.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Laura Ghislandi, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, buona serata. Prosegue il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia di Monte Carlo Nights. Adesso arriva la regina di Radio Monte Carlo, sto parlando di Sade, voce iconica del soul britannico, capace come poche di trasformare ogni brano in un viaggio emotivo. Il pezzo che stiamo per ascoltare è uno dei più intensi del suo repertorio, si chiama Somebody Already Broke My Heart, che in italiano traduciamo come Qualcuno mi ha già spezzato il cuore. Infatti il brano è una ballad raffinata, carica di malinconia e dolcezza, in cui Sade racconta proprio la paura di lasciarsi andare di nuovo dopo una ferita profonda. A Monte Carlo Night Story, la voce inconfondibile di Sade con Somebody Already Broke My Heart.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco una canzone, tre grandi autori e una voce che l'ha resa indimenticabile. Ma oggi l'ascoltiamo in una versione tutta da scoprire. Tra poco arriva Stronger Than Before.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Blue Moon.
4: Ma tu chi sei? Che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri. William Shakespeare.
1: Blue Moon. Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon. Blue Moon.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
11: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Immagina. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
1: Monte Carlo Nights Story.
0: Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Ci sono canzoni che hanno una storia fatta di grandi interpreti e questa ne ha davvero tanti. Stronger Than Before nasce dalla penna di tre grandi autori: Burr Bacharach, Carol Bay Sayer e Bruce Roberts. La prima versione è quella di Carol Bay Sayer, pubblicata nel 1981. Qualche anno dopo arriva l'interpretazione di Chaka Khan, inserita nel suo album I Feel For You del 1984. E oggi facciamo ancora un salto nel tempo e ascoltiamo la voce di Trente Osterhaus, una delle grandi interpreti del jazz contemporaneo europeo. La sua versione è stata pubblicata nel 2007 nell'album Who'll Speak for Love, che è dedicato proprio alle canzoni di Burr Bacharach. A Monte Carlo Night Story, Trente Osterhaus con Stronger Than Before.
11: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva una delle canzoni più toccanti del repertorio di George Michael.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
11: Monte Carlo Night Story.
10: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
12: Monte Carlo Night Story.
10: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
11: Monte Carlo Night Story.
10: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
11: Monte Carlo Night Story.
13: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
14: Talk to me, baby, tell me how you feel.
11: Monte Carlo Nights Story.
0: Buona serata e buona domenica, sono Maggie, è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso arriva un capolavoro di George Michael, che non è solo una canzone, è proprio una dichiarazione d'anima. Il brano si intitola Older e fa parte dell'omonimo album del 1996, che è un disco che segna un po' la maturità, il dolore, ma anche la rinascita. In Older, George Michael ci parla infatti con questa voce bassa, quasi sussurrata, di un amore che non può più essere, ma che ha lasciato un segno profondo. È una canzone sul tempo che passa, sulle lezioni che si imparano a caro prezzo, su quanto diventiamo diversi, più duri, forse, ma anche più veri. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Older di George Michael.
10: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Radio Monte Carlo.
8: Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso ci spostiamo all'incrocio tra hip hop e jazz con Guru, mente del progetto Jazz Matats, una delle esperienze più originali degli anni 90, capace di mettere in dialogo il rap con grandi musicisti jazz contemporanei. Il brano si chiama No Time to Play ed è stato realizzato con il chitarrista Ronnie Jordan e la cantante DC Lee. La canzone è un invito a non sprecare il proprio tempo e il proprio talento. Guru riflette infatti sull'importanza della crescita personale con determinazione e consapevolezza, ricordando che la vita offre opportunità che non vanno lasciate sfuggire. Il groove della chitarra di Ronnie Jordan e il ritornello soul di DC Lee creano questa atmosfera elegante e rilassata, mentre il testo mantiene un messaggio positivo e concreto, ovvero credere in se stessi, restare concentrati sui propri obiettivi e non perdere tempo in ciò che non conta davvero. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, No Time to Play.
9: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo e arrivano i Massive Attack.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci.
12: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buona serata, state ascoltando Radio Monte Carlo, questa è Monte Carlo Night Story e adesso ci immergiamo nel mondo oscuro e avvolgente del trip hop con i pionieri britannici i Massive Attack. Stiamo per ascoltare Be Thankful for What You've Got in una versione un po' speciale. Il brano originale è stato scritto da William Devon negli anni 70 ed è un inno al saper apprezzare ciò che si ha nella vita, un messaggio semplice ma potente. E la reinterpretazione dei Massive Attack mantiene proprio questo spirito, trasformandolo in un'esperienza sonora un po' più intensa, un po' ipnotica. Il brano lo potete trovare nell'album Blue Lines del 2006. A Monte Carlo Night Story, i Massive Attack con Be Thankful for What You've Got.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Arriva a breve un omaggio alla musica di Al Green qui a Monte Carlo Nights Story.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera da Maggie e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Nights Story e adesso un brano che arriva dritto al cuore. Simply Beautiful. Il brano è di Al Green, lo pubblicò nel 1972 nell'album I'm Still in Love with You ed è una ballad soul essenziale, intima, costruita quasi tutta su questa semplicità del sentimento. Non servono grandi parole quando basta dire che qualcuno è semplicemente meraviglioso, come dice il titolo. Noi oggi la ritroviamo in una veste completamente diversa, affidata a una straordinaria musicista e batterista jazz. Si chiama Teri Lane Carrington e la sua versione fa parte di The Mosaic Project ed è un progetto del 2011 che riunisce alcune delle più importanti artiste del jazz contemporaneo. A Monte Carlo Nights Story ascoltiamo Teri Lane Carrington con Simply Beautiful.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
5: Monte Carlo Nights Story.
6: A Monte Carlo Nights Story prosegue il nostro viaggio nella musica di Monte Carlo Nights. Adesso cambiamo atmosfera, ci lasciamo avvolgere da un suono morbido, elegante, perfetto per questo momento della notte. Lui è Dave Coz, uno dei nomi più importanti del contemporary jazz e dello smooth jazz americano. Sassofonista, compositore, ha costruito una carriera fatta di melodie raffinate, collaborazioni con grandissimi artisti. Quello che ascoltiamo adesso si intitola Tender is the Night, un brano che già dal titolo possiamo tradurre come La notte è tenera e suggerisce un'atmosfera intima e notturna, quasi cinematografica. Ascoltiamo il sax di Dave Coz a Monte Carlo Night Story con Tender is the Night.
7: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con uno dei gruppi più celebri della storia di Monte Carlo Nights. Arrivano gli Incognito.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
0: Monte Carlo Nights Story. La nostra domenica notte nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra serata insieme, ma prima di salutarci arriva un gruppo simbolo del nostro programma. Loro sono stati ospiti tantissime volte del nostro Nake the Nightfly. Loro sono gli Incognito e questa sera li ascoltiamo con Silver Shadow, uno dei brani più rappresentativi del loro stile acid jazz. Questa versione è contenuta nell'album Amplify Soul del 2014, un lavoro che ha riportato la band al centro della scena internazionale con un suono fresco ma sempre fedele alle loro radici. Una curiosità è che Silver Shadow è in realtà un omaggio di un brano originariamente inciso dagli Atlantic Star negli anni 80, ma la versione degli Incognito è diventata un classico nei club e nelle radio grazie al suo sound più caldo e sofisticato. E noi l'ascoltiamo qui insieme a Monte Carlo Night Story, gli Incognito con Silver Shadow.
5: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per oggi termina. Un grazie speciale a Mattia Brena che è stato in regia con me questa sera. È stato un vero piacere stare con voi, accompagnarvi alla scoperta dei grandi successi e degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida buonanotte, ciao!

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che tu ti accetti o no, tu sei e rimani tu. Il tuo rifiuto non cambia nulla. Ti rende infelice, tutto qui. Se impari ad accettarti, potrai gioire della vita. Altrimenti diventerai serio, teso e infelice. Sta a te scegliere. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è così breve e dimenticare così lungo. Pablo Neruda.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni. E poi la vita risponde. Alessandro Baricco.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua. Gabriele D'Annunzio.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Goethe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.